0: tua giornata. Vivila con Radio Vicenza.
1: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
0: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
1: La tua giornata. Vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice: ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola: Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio. Radio Vicenza, la radio che parla di te.

0: Informazione Vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.
1: Le nostre pagine Facebook ed Instagram ti aspettano. Ogni giorno notizie dalla città e dalla provincia. E non solo. Spettacoli, eventi, fiere e breaking news nelle storie. Radio Vicenza ti aspetta nei social network e nel sito www.radiovicenza.com.

E alla fine ci sono riuscito, sono uscito, non so che mi ha convinto. Nel bel mezzo del tragitto un pensiero mi ha assalito. Se smettessi di fumare

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 4 e 2 minuti.
3: Your hit music station.
0: Radio Vicenza, the new hit. Radio Vicenza.

0: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

0: Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Radio Vicenza.
1: Meno male che non sei normale come tutti quanti.

0: te.
1: Radio Vicenza.
2: Time o'clock.
3: Sono le 5 e un minuto.
4: All the hits.
5: Your hit music station.
6: Radio Vicenza, the new hit. Morì.

0: Noi crediamo in questa città. Crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
1: Radio Vicenza.

siamo al 29 di settembre, si parla ancora di oroscopo, alziamo gli occhi al cielo e vediamo se ci arrivano dei consigli dalle stelle. Ariete, non siate né pigri né distratti nel cogliere le buone occasioni. Toro, i messaggi che capterete saranno suscettibili di grandi sviluppi. Gemelli, se riuscirete ad adattarvi alle situazioni, riceverete molti benefici. Cancro, riuscirete probabilmente a spuntarla in un progetto rilevante. Leone, giornata segnata da qualche contrattempo o imprevisto ritardo. Amici della Vergine, appianate un contrasto con la persona amata, è molto meglio risolverle queste cose. Bilancia, agite distinto, lasciandovi condurre dal vostro sesto senso. Scorpione, alcuni progetti potranno subire un rallentamento, quindi attenzione. Sagittario,

0: Brioche cappuccino, il buongiorno con Ivano Bisonà.
1: Buongiorno, buongiorno, benvenuti. Anche oggi ci siamo. Martedì mattina, 29 di settembre. Sul calendario è il giorno numero 272 e ne mancano 93 di giorni per arrivare alla fine del 2026.
2: Amati più che puoi e poi amati come vuoi. Lascia stare chi ti punta sempre il dito, lascia stare chi non l'ha capito. Mettiti quel vestito, anche se dicono che non ti sta. E smettila di dire sempre che per ballare non è più l'età. E poi chiediti come stai, da quanto tempo non lo fai. Tu che eri una che viveva d'istinto, ora al futuro ci credi a stento. Tu che per sempre non esiste

0: momento dei compleanni, allora facciamo tanti auguri a Raff, cantautore salito alla ribalta della musica leggera italiana alla fine degli anni Ottanta, nato a Margherita di Savoia in provincia di Barletta nel 1959.
1: Brioche cappuccino, il buongiorno con Ivano Bisonà.

0: E oggi 29 di settembre ricordiamo naturalmente la terribile strage nazista di Marzabotto. Le operazioni di rastrellamento delle truppe tedesche costrinsero la gente di Casaglia di Montesole a cercare rifugio nella chiesa di Santa Maria Assunta, dove iniziarono a pregare. Ma la furia assassina dei nazisti non si fermò nemmeno di fronte a un luogo di preghiera. Qui furono trucidati il parroco e un'anziana disabile. Tutti gli altri riuniti nel cimitero furono finiti da una raffica di mitragliatrice posta all'ingresso per impedire qualsiasi tentativo di fuga.
1: La radio che parla di te.
2: Radio Vicenza.

Siamo i santi del giorno. La chiesa oggi ricorda San Grimoaldo di Pontecorvo e i santi Michele, Gabriele e Raffaele Arcangeli. San Gabriele è il protettore dei postini, degli ambasciatori, dei giornalai, dei corrieri, dei filatelici, della radio, televisione, della telecomunicazione. San Raffaele, protettore di ciechi, adolescenti e viaggi. E San Michele, il santo patrono della polizia di Stato. E con questo salutiamo anche, ringraziando sempre di cuore tutti gli agenti di polizia.

che sei qui in fondo. Vediamo cosa è successo negli anni il 29 di settembre. Partiamo dal 1222, quando viene ufficialmente istituita l'Università degli Studi di Padova. 1799, i napoletani riprendono Roma ammainando definitivamente la bandiera repubblicana nero, bianco, rosso, istituita oltre un anno prima. 1829, le forze di polizia di Londra entrano in servizio, diverranno in seguito note come Scotland Yard. 1902, l'impresario David Belasco apre il primo teatro di Broadway. 1944, avviene la terribile strage di Marzabotto. Nello stesso giorno le truppe dell'Unione Sovietica entrano in Jugoslavia. 1988, la NASA riprende i voli dello Space Shuttle, bloccati dopo il disastro del Challenger. 1995, esce il film Apollo 13 del regista Ron Howard con Tom Hanks, ispirato ad una vicenda realmente accaduta alla NASA nel 1970. Nello stesso giorno Sony rilascia la PlayStation in Europa, la sua prima console per videogiochi. 2001, viene pubblicato sul Corriere della Sera l'articolo La rabbia e l'orgoglio di Oriana Fallaci.

momento dei compleanni, allora facciamo tanti auguri a Raff, cantautore salito alla ribalta della musica leggera italiana alla fine degli anni Ottanta, nato a Margherita di Savoia in provincia di Barletta nel 1959. Pensava

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
3: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
2: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
7: Questo cammino dobbiamo completarlo.
6: Un film luminoso e pieno di speranza.
8: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
6: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
9: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
10: Non ci credo, aspetto questo momento da un'eternità.
9: Il biglietto costa solo 3,50 € per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Su Radio Vicenza partecipa con i tuoi messaggi o chiama al 371 1200 116.

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: Buongiorno agli ascoltatori di Radio Vicenza dalla nostra redazione. Vediamo insieme il tempo previsto per oggi e l'evoluzione dei prossimi giorni su città e provincia. Oggi giornata stabile e asciutta con cielo sereno poco nuvoloso e nessuna precipitazione. Sulla pianura le temperature minime saranno in lieve aumento rispetto a ieri, mentre durante il giorno non sono previste variazioni importanti. A Vicenza valori intorno ai 14-16 gradi, nelle ore più fredde e massime fino a circa 25-26 gradi. Mercoledì continuerà il tempo stabile, mentre giovedì assisteremo ad un graduale aumento della nuvolosità, ma senza precipitazioni. Le temperature saranno in calo sulla pianura, mentre sui monti resteranno sostanzialmente stabili. Per venerdì la tendenza indica ancora cielo parzialmente nuvoloso, ma con tempo asciutto. In sintesi, anche nei prossimi giorni continuerà a prevalere la stabilità atmosferica, con qualche nube in più tra giovedì e venerdì, ma senza un vero cambiamento del tempo. Da Radio Vicenza è tutto, dalla redazione un augurio di buona giornata.
0: Meteo, in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più, un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.
3: More music! Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.

0: 29 di settembre, quella di oggi è la giornata nazionale della consapevolezza sugli sprechi alimentari. Siamo ai saluti anche per questo martedì mattina, vi auguro una buona giornata.
1: Brioche e cappuccino.
2: Radio Vicenza.

0: pubblicità.
1: Ci sono storie che non devono essere dimenticate e ci sono valori che ogni generazione ha il dovere di custodire e tramandare. Sabato 3 ottobre, Monteberico sarà luogo di memoria e rinascita con l'associazione Lampada della Pace ODV. Alle 9, pellegrinaggio dal Museo del Risorgimento al Piazzale della Vittoria. Alle 18, nell'ex Istituto di Scienze Religiose, la presentazione del libro La Luce della Pace. Insieme, giovani, cittadini e istituzioni, per ricordare il passato e illuminare il futuro.
2: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
3: Radio Vicenza. Radio Vicenza.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 7:01.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Ma che bel sorriso! Dove vai?
4: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice.
5: Nei supermercati Ali per fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
6: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Una buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Sulla 4 Venezia-Trieste in direzione Trieste segnaliamo code tra Palma Nova e il nodo di Villesse, in direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la Tisana e Portogruaro. Ricordiamo che sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita della Miranese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9:30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento, se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione l'app gratuita Infoviaggiando.
8: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
9: Your hit music station.
10: Radio Vicenza, The New Hit.

0: Una bella novità, Karol G, Bruno Mars, che bella Still, questa nuova canzone con cui abbiamo aperto praticamente la giornata di oggi, il martedì 29 settembre 2026. Buongiorno, ben trovati. C'è anche una canzone di Lucio Battisti, 29 settembre, tra le altre cose. No, quella non è quella che fa seduto in quel caffè, è 29 settembre, sì, è proprio lei. Vabbè, buongiorno da parte di Marco Picchio, inizia Buongiorno Vicenza, due ore insieme, anche questa mattina, tante notizie, tanta musica, i vostri messaggi se vorrete chiaramente comunicare con noi anche semplicemente per un salutino, 371 1200 116, questo è il nostro WhatsApp, si riparte.
1: Questa è la radio dei vicentini, la raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti, seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole, siamo presenti alle principali sagre e fiere e diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
2: Solo questa è Radio Vicenza.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare.
1: Che bella la nuova di Gianna Nannini, era meraviglioso errore. 7:12 qua su Radio Vicenza. Buongiorno ancora da parte di Marco Picchio. Allora partiamo da questa prima notizia ci porta nell'ovest vicentino, dove un uomo 38enne è indagato per una presunta violenza sessuale ai danni di una ragazza di 16 anni sua vicina di casa. Il caso è emerso dopo che la sorella della minorenne ha raccontato quanto accaduto a scuola. La ragazza è stata ascoltata in tribunale con la formula dell'incidente probatorio, è una procedura che consente di acquisire la testimonianza durante le indagini. Le accuse sono ora al vaglio della magistratura e l'indagine è in corso.
2: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.

0: YouTube con Song of the Future alle 7:20. Facciamo una piccola pausa, torniamo subito.
1: Pubblicità.
2: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
3: Ma che bel sorriso! Dove vai?
4: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese, con la mia carta fedeltà, trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
5: Nei supermercati Ali Ali, per fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
4: 100 prodotti di grandi marche con il 30% di sconto. 100 occasioni per riempire il carrello e ritrovare il sorriso.
5: Ali Ali, per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
6: Smetti ora di fumare. Fallo per te, per le persone care che ti circondano, per i tuoi bambini. Anti-smoking Vicenza. Cancella per sempre il desiderio di fumare. Chiamalo 0444 30 46 88.
7: Ritrova la tua salute, butta le sigarette e inizia a risparmiare. Anti-smoking Vicenza. Cambia la tua vita. Bastano 20 minuti. 0444 30 46 88.

Hai ascoltato la sera come ti parla l'orecchio, ti prende per mano e ti porta a letto, e il colore del cielo.

0: ferie d'agosto, i sogni d'inverno, le cose che canto sanno di te.
1: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice: ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola: Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

0: Bellissima Zayn con Pillow Talk qua su Radio Vicenza. Allora, come è cominciata la giornata? È cominciata con un buon espresso, un buon caffè o una moca se siete a casa, perché è sempre una bella soluzione, no? Sentire l'odore del caffè che si diffonde in casa dalla moca che sobbolle. Purtroppo ci vuole tempo e allora qualche volta andiamo sempre di fretta e si opta per il caffè con le cialde oppure magari si va al bar a fare una colazione, a prendere qualcosa, un caffè, anche un cappuccino, quello che sia. Non so se avete già iniziato bene la vostra giornata in questo modo o siete già partiti con il piede giusto. Intanto, magari siete ancora in casa a prepararvi, diamo un'occhiata anche al nostro oroscopo come ogni mattina.
1: Buongiorno Vicenza!
2: Buongiorno Vicenza!
1: La mattinata della radio che parla di te.
3: Siamo al 29 di settembre, si parla ancora di oroscopo, alziamo gli occhi al cielo e vediamo se ci arrivano dei consigli dalle stelle. Ariete, non siate né pigri né distratti nel cogliere le buone occasioni. Toro, i messaggi che capterete saranno suscettibili di grandi sviluppi. Gemelli, se riuscirete ad adattarvi alle situazioni riceverete molti benefici. Cancro, riuscirete probabilmente a spuntarla in un progetto rilevante. Leone, giornata segnata da qualche contrattempo o imprevisto ritardo. Amici della Vergine, appianate un contrasto con la persona amata, è molto meglio risolverle queste cose. Bilancia, agite distinto, lasciandovi condurre dal vostro sesto senso. Scorpione, alcuni progetti potranno subire un rallentamento, quindi attenzione. Sagittario, non sottovalutate nulla se volete qualcosa di importante. Capricorno, troverete la strada per realizzare un progetto a cui tenete molto. Amici dell'Acquario, periodo eccellente, arricchito da viaggi o da incontri. Pesci, iniziate subito la risalita se avete commesso qualche errore. Si può sempre rimediare, no? E anche per questo 29 settembre è tutto con le stelle, si torna domani per l'oroscopo dell'ultimo giorno del mese.

Taylor Swift con The Fate of Ophelia nella nostra mattinata. Buongiorno, siamo arrivati alle 7.38, andiamo avanti, procediamo con il Buongiorno Vicenza. E anche a Vicenza, ma era da immaginarselo, è scattata la corsa di rifornimento dopo la decisione di Eni di fissare a 1,99 euro al litro il prezzo massimo della benzina e qualcosa di più, adesso non so esattamente quello del diesel, 2,90 forse, qualcosa del genere. Il nuovo tetto ha avuto un effetto immediato anche in città, con diversi automobilisti che si sono messi in fila per approfittare del prezzo più conveniente. In particolare il distributore Eni di Viale Trento è stato preso d'assalto già dalle prime ore del mattino, tanto che i prezzi sono stati modificati, perché viene fatto tutto automaticamente, insomma, intorno alle 7.10. I gestori hanno segnalato un forte aumento delle richieste e un afflusso decisamente superiore al normale. La decisione Eni irrompe così anche sul mercato vicentino in un momento di particolare attenzione al costo dei carburanti.

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: Buongiorno agli ascoltatori di Radio Vicenza dalla nostra redazione. Vediamo insieme il tempo previsto per oggi e l'evoluzione dei prossimi giorni su città e provincia. Oggi giornata stabile e asciutta con cielo sereno poco nuvoloso e nessuna precipitazione. Sulla pianura le temperature minime saranno in lieve aumento rispetto a ieri, mentre durante il giorno non sono previste variazioni importanti. A Vicenza valori intorno ai 14-16 gradi nelle ore più fredde e massime fino a circa 25-26 gradi. Mercoledì continuerà il tempo stabile, mentre giovedì assisteremo ad un graduale aumento della nuvolosità, ma senza precipitazioni. Le temperature saranno in calo sulla pianura, mentre sui monti resteranno sostanzialmente stabili. Per venerdì la tendenza indica ancora cielo parzialmente nuvoloso, ma con tempo asciutto. In sintesi, anche nei prossimi giorni continuerà a prevalere la stabilità atmosferica, con qualche nube in più tra giovedì e venerdì, ma senza un vero cambiamento del tempo. Da Radio Vicenza è tutto, dalla redazione un augurio di buona giornata.
0: Meteo, in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più, un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.

0: Viabilità.
1: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Buongiorno dalla redazione. Regolare il traffico al momento sulle autostrade della regione. Sulla statale 53 Postumia, senso unico alternato per lavori, a Cammino Motta di Livenza in entrambe le direzioni, in località Gorgo al Monticano, fino alle 18 del 14 ottobre, in fascia oraria 8-18. Lavori notturni in programma sulla 13 Bologna-Padova. L'autostrada resterà chiusa tra Boara e Monselice, direzione Padova, dalle 22 alle 6 di domani mattina. Da Silvia Sciubba è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: More music. Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.

0: Buongiorno, Franco 126 LA con occhi ingenui. State ascoltando chiaramente Buongiorno Vicenza, l'appuntamento di ogni mattina da lunedì a venerdì in diretta su Radio Vicenza. E adesso un'altra notizia che abbiamo qua sotto mano. Siamo a Monticello Conteotto, per essere precisi, dove è scoppiata una polemica sull'utilizzo dell'aula magna di una scuola per una preghiera islamica. Al centro della vicenda c'è la concessione degli spazi a una comunità africana, scelta contestata dalle minoranze consiliari. La sindaca Pezzina ha risposto alle critiche sostenendo che l'utilizzo della sala è avvenuto in modo regolare e nel rispetto delle procedure previste. La discussione riguarda quindi soprattutto le modalità di concessione degli spazi pubblici e le regole che ne disciplinano l'utilizzo. La vicenda ha acceso il confronto politico in paese, è diventata veramente una vicenda che ha assunto toni politici forti, con maggioranza e opposizione che si trovano su posizioni contrapposte. Adesso una pausa, torniamo fra poco.
1: Hai un'azienda o una partita IVA? Premia chi lavora con te e anche te stesso. Con il Welfare Satispay lo fai in un attimo. Buoni pasto e buoni acquisto che ordini online senza importo minimo. Deduci totalmente e si spendono subito nella rete per il welfare più estesa d'Italia. E sui buoni acquisto, più ordini, meno commissioni paghi. Fino al 100% di sconto. Scopri la promo su satispay.com.
2: Pubblicità. Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
3: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
4: Ovunque. Connettiamo forte.
5: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto.

0: Mary, abbiamo riascoltato il 2002 alle 7.56. Buongiorno, siamo in chiusura della prima ora di Buongiorno Vicenza. Allora sapete perfettamente che si chiude con il disco Remember. Poi ci catapultiamo direttamente verso la redazione con la pagina informativa delle 8. Allora, disco Remember, che è italiano in questo caso, perché abbiamo ritrovato Piero Pelù con Pugili Fragili. A dopo.
1: Radio Vicenza, Remember, Remember.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 8.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Ma che bel sorriso! Dove vai?
4: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice.
5: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
0: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
6: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
7: Buongiorno da Daniela Ubaldi. 3 condanne a 10 anni di carcere per sequestro di persona e un'assoluzione. La sentenza ieri della Corte d'Assise di Roma nel processo sul caso di Giulio Regeni, ricercatore italiano sequestrato e ucciso 10 anni fa al Cairo. 4 gli imputati alla sbarra, agenti dei servizi egiziani mai comparsi in aula, protetti dal governo di Al-Sisi. La procura aveva chiesto un ergastolo e 3 condanne a 17 anni e mezzo, ma è caduta all'imputazione dell'omicidio. Sono state condannate 3 persone in primo grado, non un paese, commenta il ministro degli esteri Tajani, mentre la legale della famiglia Alessandra Ballerini usa parole durissime per i vertici del Cairo e chiama il governo ad agire di conseguenza.
8: Da stasera tutti i regimi, i loro apparati, le loro divise saranno costretti a ricordarsi che la dignità delle persone è inviolabile, così come i loro corpi. Che l'impunità può essere sconfitta e l'arbitrio può trovare un argine nelle democrazie. Ora anche il nostro governo dovrà prenderne atto, reclamare il risarcimento del danno come richiesto dall'Avvocatura di Stato e rompere i rapporti con un paese che, lungi dall'essere sicuro, tortura e uccide anche i cittadini degli stati cosiddetti amici.
7: Verso il processo per l'omicidio di Chiara Poggi, la procura di Pavia ha chiuso le indagini durate 18 mesi nei confronti di Andrea Sempio, ha spiegato in un dettagliato comunicato stampa: l'impronta 33 è compatibile con le misure di Sempio. Non ci sono nuovi elementi di prova, sottolinea il suo avvocato Angela Taccia. Bel riscatto della nazionale di Mancini in Nations League dopo la brutta sconfitta interna alle esordio con il Belgio, 4-1 degli azzurri in trasferta nella Turchia di Montella. Vittoria non scontata, dice il nostro CT. Linea a Bursa.
9: L'Italia che non ti aspetti ci fa stropicciare gli occhi nel catino bollente di Bursa. 4-1 alla Turchia, primo tempo stellare degli azzurri che hanno terminato la prima frazione sul 3-0. Il poker italiano porta la firma di Bastoni, Frattesi, Caiode, il migliore della truppa e più esposito. Per la Turchia è illusorio il gol di Yilmaz. Ma cosa è cambiato rispetto alla brutta sconfitta con il Belgio, oltre a qualche uomo in campo? Parola a Roberto Mancini.
10: Niente è cambiato, sono stati bravi, avevamo giocatori un po' freschi, un po' diversi e

0: buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico sulla 4 Venezia Trieste. In direzione Trieste segnaliamo code tra Palma Nova e il nodo di Villesse, in direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la Tisana e Porto Gruaro. Ricordiamo che sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita della Miranese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9.30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento, se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Your hit music station. Radio Vicenza, the new hit.

0: era il 1995 quando usciva Gangsta's Paradise di Coolio e Marrakech Egwe hanno pensato bene di fare questo campionamento, cioè usare questa canzone per creare poi una nuova canzone che è Casini, quella che abbiamo ascoltato, molto bella devo dire. E siamo dopo le 8 per 9 minuti, questo è Buongiorno Vicenza con Marco Picchio fino alle 9 anche in questa mattinata di martedì. Siamo solo siamo solamente all'inizio della settimana, ragazzi, è dura. Vabbè, dai, noi ci mettiamo la musica e le chiacchiere e voi chiaramente il vostro impegno per rendere la vostra giornata più interessante possibile. Va bene? 371 1200 116, questo è il nostro WhatsApp. Play the hits.
1: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
2: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
1: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
3: Amigo, si la ves, dile que tú me viste diferente. Que estoy jugando a ser feliz, pero por

0: Tancredi, wow wow, alle 8:15 su Radio Vicenza. Buondì, bentrovati. Allora, siamo a Rossano Veneto, notte di lavoro per i vigili del fuoco a Rossano, dove è scoppiato un vasto incendio all'interno di un'azienda agricola di via Cusinati. L'allarme è scattato poco dopo le 23. Le fiamme hanno interessato un capannone utilizzato come fienile e rimessaggio, coinvolgendo rotobale di fieno e alcuni mezzi agricoli. Sul posto sono arrivate squadre da Bassano, Cittadella, Vicenza e Thiene, con 22 operatori, 4 autopompe e 3 autobotti. I pompieri hanno lavorato per ore per circoscrivere il rogo ed evitare che raggiungesse altre strutture. Comunque, tutto alla fine è andato bene, non si registrano feriti, l'intervento è proseguito con le operazioni di bonifica.
1: La radio che parla di te, Radio Vicenza.

0: C'erano i Train con Play the Song, che carina, alle 8:20 nella nostra mattinata di Buongiorno Vicenza. Allora, noi adesso che facciamo? Io mi faccio un altro caffè. Facciamo così, dai. Ci prendiamo un attimo di pausa, torniamo fra qualche istante, tornerò con l'odore di caffè in bocca, che voi non potrete sentire chiaramente perché non passa dal microfono, vai.
1: Pubblicità. Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto. Il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
2: Smetti ora di fumare. Fallo per te, per le persone care che ti circondano, per i tuoi bambini. Anti-smoking Vicenza. Cancella per sempre il desiderio di fumare. Chiamalo 0444 30 46 88.
3: Ritrova la tua salute, butta le sigarette e inizia a risparmiare. Anti-smoking Vicenza. Cambia la tua vita. Bastano 20 minuti. 0444 30 46 88.
4: Ma che bel sorriso! Dove vai?
5: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
6: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
5: 100 prodotti di grandi marche con il 30% di sconto. 100 occasioni per riempire il carrello e ritrovare il sorriso.
6: Ali Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.

sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti si è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: Bravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: E se te lo chiedono?
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
3: E Radio Ascolti.
2: Radio Vicenza. Vicenza.

Camrad con Love Sober alle 8.31, questa è Radio Vicenza. Buongiorno Vicenza, adesso ci spostiamo a Thiene, al liceo Corradini di Thiene è arrivata la nuova dirigente scolastica Renata De Grandi, che guarda al modello educativo finlandese per alcune possibili innovazioni nella scuola. Tra gli aspetti che più la interessano ci sono le lezioni più brevi, le pause durante la giornata e una maggiore attenzione alla motivazione degli studenti. L'obiettivo è creare condizioni che favoriscano una partecipazione più attiva e un maggiore benessere a scuola. De Grandi considera quello finlandese un modello particolarmente interessante e intende ispirarsi ad alcuni suoi principi, adattandoli chiaramente alla realtà del liceo Corradini. Per la nuova preside si apre quindi una fase all'insegna di nuove idee e di una maggiore attenzione al rapporto tra apprendimento e motivazione.

0: Miley Cyrus e Dua Lipa con Prisoner. Miley Cyrus che ultimamente ha, diciamo, preso questa decisione di cambiare il nome, cioè non si chiama più Miley Cyrus, ma in arte con il nuovo singolo si chiama semplicemente Miley, quindi si è, diciamo, tolta il cognome. Più semplice da, no, identificare Miley, però no, per noi nel nostro cuore rimane sempre la grande Miley Cyrus. Ora Sam Fender con Olivia Dean.
1: Con Marco Picchio su Radio Vicenza c'è Buongiorno Vicenza.

0: pinguini tattici nucleari, era Amaro alle 8.45 in punto, proprio in questo momento. Allora, i giovani, i più giovani, spazio ai giovani, diciamolo, hanno bisogno ovviamente di lavorare, necessità di lavorare, ma ricordiamoci anche che le persone più grandi che magari hanno perso il lavoro o hanno dei problemi, qui anche gli over 55 hanno questa necessità e chiaramente hanno dalla parte loro il vantaggio di un'esperienza di una, no, che è stata, diciamo, costruita nel tempo, negli anni, nel loro settore. Quindi sono delle risorse importanti, anche più grandi. Nel Vicentino aumenta in modo significativo il ricorso ai lavoratori over 55, spinto dalla difficoltà delle aziende a trovare personale. Secondo un'indagine della CISL, oggi circa 11 nuovi assunti su 100 hanno più di 55 anni, una quota che sarebbe triplicata rispetto al passato. Parallelamente continua a ridursi la presenza dei lavoratori più giovani, ma questa è una domanda che ci poniamo: perché? Ok, mentre anche diversi pensionati restano attivi nel mondo del lavoro. Per la CISL questo cambiamento è legato soprattutto alla carenza di manodopera e pone anche il tema del ricambio generazionale. Cresce quindi la presenza di lavoratori esperti, ma diminuisce quella delle fasce più giovani. Che domanda, forse non vogliono fare certi lavori? Io non lo so, perché, cioè, se c'è un lavoro, hai bisogno di lavorare e ti viene offerto un lavoro, se non è quello che tu desideri non lo fai, quindi tanto bisogno di lavorare non ce l'hai, no? Ecco, quindi a questo punto mi viene da pensare un problema c'è da qualche parte, qualcosa non va. Ben venga il fatto che comunque le persone più grandi possono trovare lavoro con più facilità.
1: Radio Vicenza. Sono cre-

0: Smetti ora di fumare. Fallo per te, per le persone care che ti circondano, per i tuoi bambini. Anti-smoking Vicenza. Cancella per sempre il desiderio di fumare. Chiamalo 0444 30 46 88.
1: Ritrova la tua salute, butta le sigarette e inizia a risparmiare. Anti-smoking Vicenza. Cambia la tua vita. Bastano 20 minuti. 0444 30 46 88.
2: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
3: Ovunque, connettiamo forte.
4: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica.

0: latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma, la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

0: c'era Zara Larsson con Lush Life qui su Radio Vicenza. Siamo in chiusura, sono già le 8:56. Mamma mia, due ore volate via, è stato un piacere. Tra un caffè, una chiacchiera, qualche notizia, insomma, un po' di notizie, la nostra bella musica, siamo arrivati veramente alla fine anche per oggi. Allora, appuntamento a domani, si rifà tutto da capo dalle 7, quindi vi aspetto puntualmente per il nostro primo caffè della giornata alle 7 qua su Radio Vicenza. La mattinata prosegue, chiaramente tutti in centro, con la Vale a partire dalle 10, e quindi non ci abbandonate mai. Adesso disco Remember, che ci porta direttamente fino alla pagina informativa delle 9. Riascoltiamo John Waite con Missing You. Un bacio da Marco Picchio, ciao.
1: Radio Vicenza, Remember, Remember.

0: Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
0: La mattinata della radio che parla di te. Radio Vicenza.
2: Time o'clock.
3: Sono le 9.
4: Ora esatta, in collaborazione con...
5: Ma che bel sorriso! Dove vai?
6: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice.
7: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
8: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice. Ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori. Grazie a chi ci sceglie ogni giorno. Grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
9: Bentrovati all'ascolto da Daniela Ubaldi. Tre agenti dei servizi egiziani condannati in contumacia a 10 anni di carcere ieri dalla Corte d'Assise di Roma nel processo sul caso di Giulio Regeni, ricercatore italiano sequestrato e ucciso 10 anni fa al Cairo. Assolta una quarta persona, non accertata la responsabilità nell'omicidio. La legale della famiglia Alessandra Ballerini chiede al governo di prendere atto procedendo con la richiesta di risarcimento presente nella sentenza e la rottura dei rapporti con il paese. Sono state condannate 3 persone in primo grado, non un paese, frena il ministro degli esteri Tajani. Si terrà alle 10 alla Camera l'attesa audizione dei 2 consulenti nominati dalla commissione parlamentare d'inchiesta sul caso di Davide Rossi, l'ex capo della comunicazione di MPS, precipitato nel 2013 dalla finestra del suo ufficio a Siena. Non si suicidò, fu aggredito in maniera violenta da almeno 2 persone corpulente, hanno spiegato ieri in una simulazione, aggiungendo di aver rilevato tra l'altro diverse lesioni non attribuibili alla caduta. La procura senese ha riaperto il caso, già archiviato 2 volte con la tesi del suicidio. Le elezioni suppletive di Reggio Calabria. Fabio Roscioli, candidato del centrodestra, vince con il 51,02% dei voti. Dopo di lui Francesco Antonio Benedetto, candidato del Campolargo, è al 36,59% di preferenze. Fa discutere il candidato di Futuro Nazionale, Domenico Giannetta, che con il 10,94% dei voti si colloca terzo. Il seggio della Camera era stato lasciato dal forzista Francesco Cannizzaro dopo la sua elezione a sindaco del capoluogo. Calcio, pronto riscatto della nazionale ieri sera in Nations League dopo la brutta sconfitta interna all'esordio con il Belgio 4-1 degli azzurri in Turchia. In gol Bastoni, Frattesi, l'esordiente Kayode e Pio Esposito. Vittoria non scontata, commenta il nostro CT, mentre il rivale Montella rigetta le richieste di dimissioni evocate dal pubblico di casa. Venerdì il prossimo turno impegnativo in trasferta in Francia a punteggio pieno dopo l'1-0 ieri in Belgio. Ed è tutto, a più tardi.
4: Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
10: Una buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Sulla 4 Venezia-Trieste in direzione Trieste segnaliamo code tra Palma Nova e il nodo di Villesse. In direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la Tisana e Portogruaro. Ricordiamo che sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita della Miranese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9.30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento, se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione. A disposizione l'app gratuita Info Viaggiando.
4: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Your hits music station.
0: Radio Vicenza, the new hit.

Siamo al 29 di settembre, si parla ancora di oroscopo, alziamo gli occhi al cielo e vediamo se ci arrivano dei consigli dalle stelle. Ariete, non siate né pigri né distratti nel cogliere le buone occasioni. Toro, i messaggi che capterete saranno suscettibili di grandi sviluppi. Gemelli, se riuscirete ad adattarvi alle situazioni, riceverete molti benefici. Cancro, riuscirete probabilmente a spuntarla in un progetto rilevante. Leone, giornata segnata da qualche contrattempo o imprevisto ritardo. Amici della Vergine, appianate un contrasto con la persona amata, è molto meglio risolverle queste cose. Bilancia, agite distinto, lasciandovi condurre dal vostro sesto senso. Scorpione, alcuni progetti potranno subire un rallentamento, quindi attenzione. Sagittario, non sottovalutate nulla se volete qualcosa di importante. Capricorno, troverete la strada per realizzare un progetto a cui tenete molto. Amici dell'Acquario, periodo eccellente, arricchito da viaggi o da incontri. Pesci, iniziate subito la risalita se avete commesso qualche errore. Si può sempre rimediare, no? E anche per questo 29 settembre è tutto con le stelle, si torna domani per l'oroscopo dell'ultimo giorno del mese.

Ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
2: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
1: Ogni possibilità inizia con un passo.
2: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
3: Questo cammino dobbiamo completarlo.
1: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
4: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
5: Non ci credo, aspetto questo momento da un'eternità.
4: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
6: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
7: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
8: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
7: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
9: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
10: Amiche per la vita!
7: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Radio Vicenza.

0: Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Ci sono storie che non devono essere dimenticate e ci sono valori che ogni generazione ha il dovere di custodire e tramandare. Sabato 3 ottobre, Monteberico sarà luogo di memoria e rinascita con l'associazione Lampada della Pace ODV. Alle 9, pellegrinaggio dal Museo del Risorgimento al Piazzale della Vittoria. Alle 18, nell'ex Istituto di Scienze Religiose, la presentazione del libro La Luce della Pace. Insieme, giovani, cittadini e istituzioni, per ricordare il passato e illuminare il futuro.

0: lo chiedono.
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
2: Radio Ascolto.

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: Buongiorno agli ascoltatori di Radio Vicenza dalla nostra redazione. Vediamo insieme il tempo previsto per oggi e l'evoluzione dei prossimi giorni su città e provincia. Oggi giornata stabile e asciutta con cielo sereno poco nuvoloso e nessuna precipitazione. Sulla pianura le temperature minime saranno in lieve aumento rispetto a ieri, mentre durante il giorno non sono previste variazioni importanti. A Vicenza valori intorno ai 14-16 gradi nelle ore più fredde e massime fino a circa 25-26 gradi. Mercoledì continuerà il tempo stabile, mentre giovedì assisteremo ad un graduale aumento della nuvolosità, ma senza precipitazioni. Le temperature saranno in calo sulla pianura, mentre sui monti resteranno sostanzialmente stabili. Per venerdì la tendenza indica ancora cielo parzialmente nuvoloso, ma con tempo asciutto. In sintesi, anche nei prossimi giorni continuerà a prevalere la stabilità atmosferica, con qualche nube in più tra giovedì e venerdì, ma senza un vero cambiamento del tempo. Da Radio Vicenza è tutto, dalla redazione un augurio di buona giornata.
0: Meteo, in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più, un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.

0: Viabilità.
1: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Buongiorno dalla redazione. Regolare il traffico al momento sulle autostrade della regione. Sulla statale 53 Postumia, a senso unico alternato per lavori, a Cammino Motta di Livenza in entrambe le direzioni, in località Gorgo al Monticano, fino alle 18 del 14 ottobre, in fascia oraria 8-18. Lavori notturni in programma sulla 13 Bologna-Padova. L'autostrada resterà chiusa tra Boara e Monselice, direzione Padova, dalle 22 alle 6 di domani mattina. Da Silvia Sciubba è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

E alla fine ci sono riuscito, sono uscito, non so che mi ha convinto. E nel bel mezzo del tragitto un pensiero mi ha salito. Se smettessi di fumare,

0: Hai un'azienda o una partita IVA? Premia chi lavora con te e anche te stesso. Con il Welfare Satispay lo fai in un attimo. Buoni pasto e buoni acquisto che ordini online senza importo minimo. Deduci totalmente e si spendono subito nella rete per il welfare più estesa d'Italia. E sui buoni acquisto, più ordini, meno commissioni paghi. Fino al 100% di sconto. Scopri la promo su satispay.com.
1: Pubblicità. Ma che bel sorriso! Dove vai?
2: Da Ali c'è l'operazione spesa felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
3: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
2: 100 prodotti di grandi marche con il 30% di sconto. 100 occasioni per riempire il carrello e ritrovare il sorriso.
3: Ali Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
4: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
5: Smetti ora di fumare. Fallo per te, per le persone care che ti circondano, per i tuoi bambini. Anti-smoking Vicenza. Cancella per sempre il desiderio di fumare. Chiamalo 0444 30 46 88.
6: Ritrova la tua salute, butta le sigarette e inizia a risparmiare. Anti-smoking Vicenza. Cambia la tua vita. Bastano 20 minuti. 0444 30 46 88.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 10 e 2 minuti.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Ma che bel sorriso! Dove vai?
4: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice.
5: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
6: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
0: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
7: Bentrovati all'ascolto da Daniela Ubaldi. Operazione della Guardia di Finanza di Napoli che ha messo nel mirino la realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità Napoli-Bari. Notificate 20 misure cautelari personali nei confronti di imprenditori e pubblici ufficiali, corruzione, caporalato ed emissione di fatture per operazioni inesistenti sono tra i reati contestati. Il GIP ha disposto anche il sequestro preventivo del profitto dei reati di corruzione. Secondo gli inquirenti sarebbe stato usato nel caso di una tratta specifica del calcestruzzo di scarsa qualità. Le mazzette erano nascoste anche nei panettoni regalati a Natale. Garlasco, sulla base delle nuove consulenze depositate con accertamenti integrativi nella nuova inchiesta, è compatibile con il piede di Andrea Sempio l'impronta del killer, quella scarpa con la suola a pallini che compare sulla scena del crimine. Così la procura di Pavia, che ha chiuso le indagini durate 18 mesi nei confronti di Sempio e ha emesso un dettagliato comunicato stampa. La difesa ha 20 giorni di tempo per esaminare gli atti e presentare una memoria. L'avvocato Angela Taccia intanto sottolinea: non ci sono nuovi elementi di prova. Da specifiche analisi sui raw data relativi alle indagini del RIS di Parma emergono poi controanalisi che smentiscono la presenza del sangue di Chiara Poggi sulla bicicletta di Alberto Stasi, risultanze idonee a scagionare 19 anni fa il fidanzato della giovane, scrive la procura, che poi è stato condannato a 16 anni di carcere per l'omicidio. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Una buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Sulla 4 Venezia-Trieste in direzione Trieste segnaliamo code tra Palma Nova e il nodo di Villesse, in direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la Tisana e Porto Gruaro. Ricordiamo che sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita della Miranese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9.30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento, se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione. Esposizione l'app gratuita Infoviaggiando.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
9: Your hit music station.
0: Radio Vicenza, the new hit.
10: Let's go.

0: Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
1: In centro.
2: E così eccoci qua, una nuova mattinata quella che ci aspetta. Buongiorno miei cari, sono le 10, ma come siamo puntuali. Io ci sono la Vale, prontissima come sempre a farvi un po' di compagnia in queste nostre orette a disposizione, dove chiacchiereremo, parleremo di un sacco di cose, ma soprattutto ascolteremo la nostra bella musica insieme. E allora dai che partiamo con i primi successi.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.

0: chiedono
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza.
3: Scrivo sui muri quello che non ho il coraggio di, che non è facile parlarti. E i giorni passano ma sembra sempre lunedì, che non ci sei più tu a salvarmi.

0: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.
1: Eccoli i nostri bei successi, eccola la mattinata di Radio Vicenza. Buongiorno ancora dalla Vale, anche oggi miei cari si sta insieme fino alle 13 in questo penultimo giorno del mese di settembre. Ma come sta volando questo 2026? Almeno questa è la mia sensazione. E allora benvenuti in queste tre belle orette dove fra poco vi sveleremo anche l'argomento di oggi.
2: Dal lunedì al venerdì alle 10 tutti in centro.

0: pubblicità.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
2: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

0: Tino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Smetti ora di fumare. Fallo per te, per le persone care che ti circondano, per i tuoi bambini. Anti-smoking Vicenza. Cancella per sempre il desiderio di fumare. Chiamalo 0444 30 46 88.
2: Ritrova la tua salute, butta le sigarette e inizia a risparmiare. Anti-smoking Vicenza. Cambia la tua vita. Bastano 20 minuti. 0444 30 46 88.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
2: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
1: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
3: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
4: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
5: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
4: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
6: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
7: Amiche per la vita!
4: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
8: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
9: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
8: Ogni possibilità inizia con un passo.
9: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
10: Questo cammino dobbiamo completarlo.
8: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

conseguenza anche i nostri argomenti cambiano un po' registro, e dato che tutti siete tornati al lavoro, ecco che oggi facciamo una bella carrellata di curiosità interessanti, dai mestieri più eccentrici a quelli che fanno girare cifre da capogiro, e non mancheranno tante altre curiosità.

0: musica insieme. Poi aspetto i vostri saluti, aspetto il vostro WhatsApp per dirmi e raccontarmi questa giornata, per farmi un sapere un po' che lavoro fate soprattutto. Vi piace il vostro lavoro? È ben pagato il vostro lavoro? È il nostro, lo adoriamo sicuramente, perché ci sono un sacco di lavori davvero particolarmente strani, come l'abbracciatore professionista. Ah, io questo lo farei molto volentieri. In un mondo sempre più digitale c'è chi paga per il contatto umano. Si tratta di sessioni di abbracci platonici per ridurre lo stress. Oppure, attenzione, c'è anche il mungitore di serpenti, colui che estrae il veleno dai serpenti più pericolosi del mondo, per scopi medici ovviamente e di ricerca. Rischi molto alti, ma stipendio che può arrivare addirittura a $70,000. Ah, però un lavoro che non farei mai perché non sopporto i serpenti. Poi c'è anche lo sniffatore di ascelle, no, perdonatemi, altro lavoro che non farei mai perché per me sembra una vera e propria punizione, ma in realtà non è così, perché ci sono professionisti in questo settore che mi vanno proprio a lavorare nelle varie aziende cosmetiche per testare l'efficacia dei deodoranti e addirittura possono guadagnare fino a €98,000 l'anno. Ah, però un bel stipendio. Volete sapere quali sono i lavori più pagati? Una classifica che recentemente è stata pubblicata proprio in questo 2026. Ne parliamo però fra pochissimo.
1: Tutti in centro.

0: Che bella la nostra mattinata, tanti bei successi, quelli di Radio Vicenza, scelti come sempre dai nostri producer. E intanto il nostro Tutti in Centro vede fra poco la conclusione anche della prima ora.
1: Tutti in Centro.

0: Pubblicità.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
2: Ma che bel sorriso! Dove vai?
3: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
4: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
3: 100 prodotti di grandi marche con il 30% di sconto. 100 occasioni per riempire il carrello e ritrovare il sorriso.
4: Ali Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
5: Ora, la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
6: Ovunque. Connettiamo forte.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 11:02.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Ma che bel sorriso! Dove vai?
4: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice.
5: Nei supermercati Ali perfino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
0: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
6: Radio Vicenza News, edizione locale.
7: Edizione locale.
8: Bentrovati all'ascolto da Martino Montagna con le ultime notizie da Vicenza e provincia di oggi martedì 29 settembre. Una lite nella notte a Vicenza Est è degenerata in un'aggressione con un'arma da taglio e spray urticante. È successo intorno all'1:30 di domenica, coinvolti tre uomini di 24, 25 e 33 anni. Due sono rimasti feriti con prognosi di 8 e 30 giorni. Al termine degli accertamenti, tutti e tre sono stati denunciati dalla polizia per lesioni personali aggravate dall'uso di un'arma. Notte di lavoro per i vigili del fuoco a Rossano Veneto, dove un incendio ha devastato un capannone agricolo in via Cusinati. Le fiamme hanno coinvolto rotoballe di fieno e alcuni mezzi agricoli. Sul posto 22 operatori con squadre da Bassano, Cittadella, Vicenza e Thiene. L'incendio è stato circoscritto evitando il coinvolgimento di altre strutture. Nessuna persona è rimasta ferita. Due escursionisti polacchi sono stati soccorsi ieri pomeriggio sulla ferrata piazzetta nel Bellunese. La coppia, 50 e 55 anni, aveva imboccato per errore la ferrata al contrario, senza caschetto né kit di sicurezza. Bloccati a circa 2.800 metri, la donna, con un dolore al ginocchio e in preda al panico, è stata trasportata in ospedale ad Agordo. Il Comune di Vicenza cerca 5 nuove figure professionali, 3 istruttori tecnici, un funzionario tecnico e un funzionario amministrativo contabile. Le assunzioni sono a tempo pieno e indeterminato. Per i 3 istruttori tecnici e il funzionario tecnico, le domande vanno presentate entro il 15 ottobre, per il funzionario amministrativo contabile entro il 24 ottobre. Viacqua aderisce al patto per la resilienza idrica promosso da Utilitalia per rafforzare la capacità del sistema idrico di affrontare siccità, eventi estremi e cambiamenti climatici. Il piano punta su investimenti a vario livello. Viacqua investirà 350 milioni di euro nei prossimi 5 anni con l'obiettivo di ridurre le perdite e rendere la rete sempre più efficiente. Termina qui anche questa edizione Flash. Torniamo tra un'ora, sempre su Radio Vicenza.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
9: Una buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Sulla 4 Venezia Trieste in direzione Trieste segnaliamo code tra Palma Nova e il nodo di Villesse, in direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la Tisana e Portogruaro. Ricordiamo che sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita della Miranese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9:30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento, se avete bisogno di informazioni

0: la tua giornata. Vivila con Radio Vicenza.
1: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
0: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
1: La tua giornata. Vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.
2: Devo dire, miei cari, che fra i lavori selezionati per questo 2026, quelli più pagati, non c'è il nostro. Pazienza, ci accontentiamo, vero? In fondo, per quanto mi riguarda, faccio il mestiere più bello del mondo. Ascolto un sacco di bella musica, interagisco con la gente, mi diverto, quindi voglio dire, non lo cambierei con nessun altro. Sì, magari con uno stipendio un po' più alto, vabbè, per una tranquillità economica, ma finisce lì. Allora, miei cari, le vette degli stipendi oggi sono dominate da tre settori: sanità, intelligenza artificiale e finanza. Quindi, a quanto pare, i medici, in particolare i neurochirurghi, oppure i direttori, quelli che però gestiscono l'intelligenza dell'intelligenza artificiale nelle grandi aziende, ma anche l'anestesista, oppure quelli che lavorano nel settore degli investimenti, per carità, ore di lavoro infinite, ma bonus che spesso superano lo stipendio. E poi anche quelli che calcolano dati, che sono ovviamente quelli del petrolio, soprattutto in questo periodo, ragazzi, chi sa leggerli vale oro a quanto pare. Quindi questi, secondo questa classifica recentemente aggiornata, sono i lavori quelli più remunerati. Devo dire che c'è una nota curiosa: in Italia, tra i lavoratori tradizionali più pagati in assoluto, svetta il notaio, con un reddito, ragazzi, che è superiore a 265.000 euro l'anno.
1: Tutti in centro.

Vi pesa a quanto pare andare a lavorare? Beh, magari uno dei nuovi propositi per l'anno prossimo è proprio quello di cambiare lavoro. No, perché a quanto pare c'è un 58% dei dipendenti che ammette di fingere regolarmente di far qualcosa proprio per far passare il tempo e al contempo appunto non lavorare. Fra questo c'è la digitazione strategica, ovvero battere tasti a caso o scrivere testi senza senso solo per sembrare indaffarati mentre passa il capo, oppure l'illusione anche del mouse, cioè usare dei piccoli software per muovere il cursore evitando così che lo stato, lo Slack, diventi inattivo. Pazzesco, l'avete mai fatto voi? Dai, personalmente no.

0: Smetti ora di fumare. Fallo per te, per le persone care che ti circondano, per i tuoi bambini. Anti-smoking Vicenza. Cancella per sempre il desiderio di fumare. Chiamalo 0444 30 46 88.
1: Ritrova la tua salute, butta le sigarette e inizia a risparmiare. Anti-smoking Vicenza. Cambia la tua vita. Bastano 20 minuti. 0444 30 46 88.
2: Ma che bel sorriso! Dove vai?
3: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
4: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
3: 100 prodotti di grandi marche con il 30% di sconto. 100 occasioni per riempire il carrello e ritrovare il sorriso.
4: Ali Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.

0: abilità.
1: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Buongiorno dalla redazione. Regolare il traffico al momento sulle autostrade della regione. Sulla statale 53 Postumia, senso unico alternato per lavori, a Cammino Motta di Livenza in entrambe le direzioni, in località Gorgo al Monticano, fino alle 18 del 14 ottobre, in fascia oraria 8-18. Lavori notturni in programma sulla 13 Bologna-Padova. L'autostrada resterà chiusa tra Boara e Monselice, direzione Padova, dalle 22 alle 6 di domani mattina. Da Silvia Sciubba è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Oggi parliamo di lavoro, visto e considerato che gli argomenti sono cambiati, del resto ci tocca fare anche questo. Il vostro lavoro vi soddisfa? Una via di mezzo, perché sto leggendo tutti i vostri messaggi e devo dire che chi ha il proprio lavoro dei sogni, chi invece si è un po' adattato. E allora che fare, miei cari? Fare almeno 2-3 volte durante l'arco della giornata una pausa caffè. Cari direttori, cari capi, non è assolutamente una distrazione per il vostro dipendente, anzi è un resettare il cervello, è una disconnessione mentale. Allora, il nostro cervello funziona a cicli di attenzione sostenuta che durano dai 60 ai 90 minuti. Superata questa soglia, la concentrazione crolla e si accumulano stanchezze mentali. Fare una pausa ogni ora e mezza circa, quindi 3 nell'arco di una giornata lavorativa da 8 ore, rispetta la biologia del cervello. Questo lo dimostrano gli studi. Bastano anche 5-10 minuti di stacco per ripristinare le funzioni cognitive, a patto che in quel lasso di tempo la mente sia totalmente libera dal pensiero lavorativo.
4: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.

0: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

dirti un po' che successi, quanta bella musica ci stiamo ascoltando insieme. Dai miei cari che siete sulla radio giusta, siete con la sottoscritta, la Vale, oggi a parlare di lavoro. Insomma, sto leggendo i vostri messaggi, devo dire che la pausa caffè la fate, ma non per resettare il cervello, perché comunque avete bisogno di caffeina, o semplicemente proprio per distogliere lo sguardo dal computer. In questo 2026 pensate che è stata anche ufficialmente catalogata la FOBO, la paura di diventare obsoleti a causa dell'intelligenza artificiale. E anche su questo argomento, ragazzi, ne ritorneremo a parlare, perché qui bisogna anche un po' rallentare, lo hanno detto anche gli stessi che hanno lavorato proprio sull'intelligenza artificiale e sui danni che questa un domani può sicuramente causare. Anche se i dipendenti, quelli che usano l'intelligenza artificiale regolare, sono ottimisti. I lavoratori, infatti, un 59% però ha dichiarato che è più soddisfatto quando praticamente usa l'intelligenza artificiale, proprio perché delega il proprio lavoro.

0: sentirti mai più. Radio Vicenza. Meteo.
1: Buongiorno agli ascoltatori di Radio Vicenza dalla nostra redazione. Vediamo insieme il tempo previsto per oggi e l'evoluzione dei prossimi giorni su città e provincia. Oggi giornata stabile e asciutta con cielo sereno poco nuvoloso e nessuna precipitazione. Sulla pianura le temperature minime saranno in lieve aumento rispetto a ieri, mentre durante il giorno non sono previste variazioni importanti. A Vicenza valori intorno ai 14-16 gradi nelle ore più fredde e massime fino a circa 25-26 gradi. Mercoledì continuerà il tempo stabile, mentre giovedì assisteremo ad un graduale aumento della nuvolosità, ma senza precipitazioni. Le temperature saranno in calo sulla pianura, mentre sui monti resteranno sostanzialmente stabili. Per venerdì la tendenza indica ancora cielo parzialmente nuvoloso, ma con tempo asciutto. In sintesi, anche nei prossimi giorni continuerà a prevalere la stabilità atmosferica, con qualche nube in più tra giovedì e venerdì, ma senza un vero cambiamento del tempo. Da Radio Vicenza è tutto, dalla redazione un augurio di buona giornata.
0: Meteo, in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più, un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue. More
0: music. Radio Vicenza, top. Ove Tops, il meglio del meglio.
3: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici.

0: insieme a voi un sacco di bella musica e ridi e scherza, ci stiamo avvicinando a mezzogiorno. Dai che concludiamo anche la nostra seconda oretta proprio così. Benvenuti ancora, miei cari, nella mattinata di Radio Vicenza, dove c'è tanta bella musica e c'è un successo dietro l'altro.
1: Tutti in centro!

0: Ci sono storie che non devono essere dimenticate e ci sono valori che ogni generazione ha il dovere di custodire e tramandare. Sabato 3 ottobre, Monteberico sarà luogo di memoria e rinascita con l'associazione Lampada della Pace ODV. Alle 9, pellegrinaggio dal Museo del Risorgimento al Piazzale della Vittoria. Alle 18, nell'ex Istituto di Scienze Religiose, la presentazione del libro La Luce della Pace. Insieme, giovani, cittadini e istituzioni, per ricordare il passato e illuminare il futuro.
1: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 12 e 3 minuti.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Ma che bel sorriso! Dove vai?
4: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice.
5: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
6: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice, ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
7: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
8: Ancora insieme oggi, martedì 29 settembre, con le ultime notizie da Vicenza e provincia. In studio Martino Montagna. Notte di lavoro per i vigili del fuoco a Rossano Veneto, dove un incendio ha devastato un capannone agricolo in via Cusinati. Le fiamme hanno coinvolto rotoballe di fieno e alcuni mezzi agricoli. Sul posto 22 operatori con squadre da Bassano, Cittadella, Vicenza e Tiene. L'incendio è stato circoscritto evitando il coinvolgimento di altre strutture. Nessuna persona è rimasta ferita. Tragedia sul lavoro a Santa Maria di Zevio, nel Veronese. Andrea Baraldo, 42 anni, titolare della torneria di famiglia 2B, è morto dopo essere rimasto coinvolto in un incidente con un macchinario all'interno dell'azienda in via Apollo. A dare l'allarme sarebbe stato il padre Daniele. Baraldo, residente ad Albaredo d'Adige, lascia la moglie e due figli. A Bassano del Grappa da ottobre sarà possibile scoprire alcuni luoghi simbolo della città medievale. Il comune e gli amici dei musei organizzano visite guidate al Duomo di Santa Maria in Colle e al corpo di guardia del Castello degli Ezzelini. Gli itinerari partiranno il 10 e 11 ottobre e proseguiranno un fine settimana al mese fino a settembre 2027. Martedì prossimo a Tiene si parla di longevità e salute dopo i 50 anni. Al centro dell'incontro, organizzato da CONI Veneto e Scuola Regionale dello Sport, il rapporto tra corretta nutrizione e attività fisica per prevenire sarcopenia, osteoporosi e declino cognitivo. Appuntamento alle 18 a Palazzo Cornaggia. La partecipazione è gratuita. A Valdagno e Recuaro Terme torna dal 2 al 4 ottobre il piccolo Festival del Pensiero, Gentilezza e Cultura. 3 giorni di incontri, musica, arte e laboratori per famiglie, con ospiti come Patrizia Laquidara e Fabio Siviero. La rassegna si chiuderà domenica a Recuaro con lo spettacolo teatrale Pesce fuor d'acqua di Paolo Rozzi. Era l'ultima notizia anche per questa edizione Flash. Ci risentiamo tra un'ora, sempre qui su Radio Vicenza.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
9: Una buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Sulla 4 Venezia Trieste in direzione Trieste segnaliamo code tra Palma Nova e il nodo di Villesse, in direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la Tisana e Porto Gruaro.

fa brutto. Beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopotutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere

esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: L'informazione vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.
1: Così, miei cari, siamo di già nella nostra parte finale, dove saluto Enrico, lui è soddisfatto del suo lavoro, poi c'è Gianni, lui insomma, Fabiola dice, beh, ci siete voi, quindi le giornate passano bene, questo mi fa piacere. Continuate, mi raccomando, a dire la vostra anche sul settore lavoro. Voi lo sapete qual è la fascia d'età che risulta statisticamente più produttiva in ufficio? È fra i 40 e i 49 anni, grazie al mix perfetto tra competenza tecnica e capacità soprattutto di gestire lo stress.
2: Tutti in centro!

tanti bei successi, tanta bella musica, e poi oggi si sta parlando di lavoro. Fra questi devo dire che spesso e volentieri in ufficio magari ci sono liti, non si va proprio tutti d'accordo, un po' per carattere, un po' magari per opinioni diverse. E se per caso avete litigato con il vostro, diciamo così, compagno di scrivania, colui che vi affianca anche nel vostro lavoro, o con lei, comunque sia con un collega, beh, sappiate che i dolcetti fanno al caso vostro. Uno studio psicologico infatti ha analizzato la dinamica dei dolci in ufficio, quindi portare, non so, delle pastine, dei croissant, dei mignon, anche dei semplici cioccolatini, per carità, ai colleghi, ragazzi, non è solo gentilezza, viene percepito inconsciamente come, diciamo così, un lubrificante sociale della serie va tutto bene, che riduce i conflitti del 20% per le successive 48 ore. In pratica, una scatola di biscotti, di cioccolatini, di quello che è, importante che sia dolce, può disinnescare una vera e propria lite per un'intera giornata di lavoro. Tutti in centro.

0: Mattino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Ma che bel sorriso! Dove vai?
2: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
3: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
2: 100 prodotti di grandi marche con il 30% di sconto. 100 occasioni per riempire il carrello e ritrovare il sorriso.
3: Ali Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
4: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
5: Smetti ora di fumare. Fallo per te, per le persone care che ti circondano, per i tuoi bambini. Anti-smoking Vicenza. Cancella per sempre il desiderio di fumare. Chiamalo 0444 30 46 88.
6: Ritrova la tua salute, butta le sigarette e inizia a risparmiare. Anti-smoking Vicenza. Cambia la tua vita. Bastano 20 minuti. 0444 30 46 88.

0: Ehi tu, che radio ascolti?
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
2: Che radio ascolti?
3: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
3: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
2: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
7: Questo cammino dobbiamo completarlo.
6: Un film luminoso e pieno di speranza.
8: Abbiamo litigato per 3 mesi. Abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
6: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
9: Dal 21 al 24 settembre, torna a Cinema in Festa.
10: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
9: Il biglietto costa solo 3,50€ per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Radio Vicenza, la radio che parla di te.
12: Così stiamo parlando di lavoro, lo stiamo facendo oggi, in questo nostro martedì, dove, attenzione, uno studio condotto recentemente da un'università ha scoperto che portare i cani in ufficio riduce drasticamente i livelli di cortisolo nei dipendenti durante l'arco della giornata. Non solo il proprietario del cane risulta anche più rilassato, ma anche i colleghi di reparto registrano a quanto pare un incremento della soddisfazione lavorativa e dell'affetto reciproco. Il solo atto di accarezzare un cane tra una mail e l'altra, tra una riunione e l'altra, a quanto pare abbassa la pressione sanguigna e mi va a stimolare inoltre anche la produzione di ossitocina. Quindi viva i cani in ufficio. Anch'io la portavo spesso qui, a dir la verità, ed era trattata come una regina.
13: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.

0: Così eccoci nella nostra mattinata, ad un passo tra l'altro anche dal salutarci, ma com'è passato veloce anche oggi, miei cari, il nostro Tutti in Centro, fatto anche non solo di curiosità ma anche di tanti bei saluti. E poi a me piace davvero leggere tutto quello che avete da raccontarci e da dirci al nostro 371 1200 116. Da tutto il mondo arrivano un sacco di messaggi e questo mi piace, vedi il potere di internet. Perché dico questo? Perché devo salutare un ragazzo brasiliano che ci ascolta sempre. Il suo bisnonno tra l'altro proveniva dall'Italia, lui è immigrato in Brasile, si chiama Silvio Evangelista, abita praticamente nel sud del Brasile, nello stato di Santa Caterina. E quindi ciao mio caro e grazie soprattutto del tuo WhatsApp che a noi fa tanta e tanta felicità.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10 Tutti in Centro.

0: arrivati alla fine anche di questa nostra mattinata, di questo nostro Tutti in Centro. Vi aspetto domani alle 10, ma certo per altre curiosità. Siateci, ciao!
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, Tutti in Centro!

0: Hai un'azienda o una partita IVA? Premia chi lavora con te e anche te stesso. Con il Welfare Satispay lo fai in un attimo. Buoni pasto e buoni acquisto che ordini online senza importo minimo. Deduci totalmente e si spendono subito nella rete per il welfare più estesa d'Italia. E sui buoni acquisto, più ordini, meno commissioni paghi. Fino al 100% di sconto. Scopri la promo su satispay.com.
1: Pubblicità. Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica...

0: Box Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
2: Ovunque. Connettiamo forte.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 13 e 3 minuti.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: Ma che bel sorriso! Dove vai?
5: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice.
6: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
7: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
8: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
9: Nuovi aggiornamenti da Vicenza e provincia di oggi, martedì 29 settembre, a cura di Martino Montagna. Non ce l'ha fatta l'operaio di 56 anni, residente a Colognola ai Colli, rimasto gravemente ferito ieri in un incidente sul lavoro ad Altavilla Vicentina. L'uomo era precipitato da un'impalcatura da un'altezza di circa 4 metri mentre si trovava nella sede della Tobaldini. È morto nel reparto di terapia intensiva del San Bortolo di Vicenza. Una lite nella notte a Vicenza Est è degenerata in una aggressione con un'arma da taglio e spray urticante. È successo intorno all'una e mezza di domenica, coinvolti 3 uomini di 24, 25 e 33 anni. 2 sono rimasti feriti con prognosi di 8 e 30 giorni. Al termine degli accertamenti, tutti e 3 sono stati denunciati dalla polizia per lesioni personali aggravate dall'uso di un'arma. Quasi 884.000 euro per 2 progetti dedicati alla tutela dell'ambiente nel Vicentino. Fondazione Cariverona finanzia con 449.000 euro un progetto della provincia per la riqualificazione ecologica del bacino del Retrone. Al comune di Vicenza vanno invece 435.000 euro per Plug Green, che prevede 10 moduli verdi per trasformare superfici asfaltate in nuovi spazi naturali. Nuovo consiglio di amministrazione per la casa di Schio. Il sindaco Cristina Marigo ha nominato 5 componenti: Enrico Bandolin, Graziella Rosa Lain, Silvi Morellato, Alberto Piazzo e Ilenia Tisato. Il nuovo CDA resterà in carica fino al 21 settembre 2031. Nelle prossime settimane verranno scelti presidente e vicepresidente. Anche Mediochiampo ha aderito al patto per la resilienza idrica promosso da Utilitalia. L'obiettivo è rendere il servizio idrico più efficiente e preparato agli effetti dei cambiamenti climatici, puntando su investimenti, innovazione e collaborazione tra gestori. Il patto prevede linee d'azione come la riduzione degli sprechi e la tutela degli ecosistemi. Ci fermiamo qui anche con questo appuntamento flash. Grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
10: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
11: Una buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Sulla 4 Venezia Trieste in direzione Trieste segnaliamo code tra Palma Nova e il nodo di Villesse. In direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la Tisana e Portogruaro. Ricordiamo che sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita della Miranese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9.30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento, se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando.
10: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
12: Your hit music station.
13: Radio Vicenza, the new hit.

0: Crediamo in questa città. Crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
1: Radio Vicenza.

0: solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.
1: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
2: Ci siamo, arriviamo anche oggi puntualissimi in questa trasmissione, amici, martedì come promesso. Rieccoci, Maurizio Rossi con voi, Radio Web, il nostro magazine di tecnologia quotidiano. Si parla di tante novità e anche, devo dire, ci sono molte cose quest'oggi da segnalare, anche perché stanno cambiando, diciamo, un po' sul piano legislativo. L'intelligenza artificiale, si stanno introducendo anche delle modifiche, dei decreti molto importanti, quindi ce ne occuperemo. State con noi.
0: Radio Vicenza.

Entriamo subito nei nostri argomenti, amici, e andiamo in California quest'oggi, anche perché l'intelligenza artificiale comincia a far paura. Commentando un post delirante di Donald Trump, il governatore della California, Gavin Newsom, avrebbe annunciato la firma di un ordine esecutivo che accelera l'implementazione di nuove forme di supervisione da parte di terzi sui rischi per la sicurezza e l'incolumità legati ai sistemi di intelligenza artificiale, come suggerito da Dario Amodei, Sam Altman e Satya Nadella. Viene inoltre proposto anche lo sviluppo di un cosiddetto kill switch per disattivare i modelli in caso di pericolo, perché potrebbe esserci in futuro, come abbiamo visto, questa intelligenza artificiale che sfugge dalle sandbox per mezzo degli agenti. Il governatore della California ha già firmato quindi la legge che stabilisce un quadro, diciamo così, di riferimento, in questo caso per organizzazioni indipendenti in grado di poter valutare i sistemi di intelligenza artificiale sotto il profilo della sicurezza e del rischio, ed una legge che istituisce un registro statale per i revisori dell'intelligenza artificiale incaricati di valutare la conformità dei sistemi alla normativa dello Stato, definendo standard di indipendenza, quindi trasparenza e integrità per queste figure. Beh, considerati, come vi dicevo, i recenti incidenti, il suggerimento di rallentare lo sviluppo da parte di alcune aziende e l'inerzia del governo federale, il governatore ha firmato quindi l'ordine esecutivo per chiedere al Government Operation Agency di accelerare l'implementazione di queste leggi e creare un gruppo di esperti di fama mondiale che entro 2 mesi dovranno fornire quindi delle proposte per poter migliorare le normative in materia di sicurezza dell'intelligenza artificiale. Attenzione, che la situazione potrebbe scapparci, come si dice, potrebbe scapparci di mano.

0: Noi vogliamo ancora continuare in questa puntata di Radio Web Si Parla di Amazon, perché avrebbe di fatto bloccato un agente di Meta annunciato questo all'inizio del mese, esattamente News, che non può più effettuare degli acquisti sulla piattaforma di e-commerce in quanto sarebbe una violazione dei termini di uso del servizio. Si tratta dello stesso ban imposto a Perplexity, che secondo la sentenza di appello non è responsabile dell'uso di Comet. Nel comunicato di Meta che annuncia News ci sono degli esempi di utilizzo, uno di essi che mostra l'agente di intelligenza artificiale durante l'acquisto di un passeggino. News che elenca una serie di opzioni e dopo la scelta dell'utente aggiunge il passeggino al carrello della spesa online, come diciamo così potremmo fare anche noi magari. L'app News per iOS è diventata la più popolare negli Stati Uniti, superando di fatto ChatGPT. Ecco, ci sono anche per la versione di Android e Mac. Usando News per gli acquisti su Amazon, alcuni utenti hanno visto il messaggio: l'accesso continuato da parte di un agente di intelligenza artificiale non autorizzato viola le condizioni di uso accettate dai nostri clienti. Sembra quindi un avviso minaccioso che potrebbe eventualmente portare anche al ban dell'account. Un portavoce di Amazon ha dichiarato: riteniamo piuttosto evidente che l'applicazione di terze parti, le quali si propongono di effettuare acquisti per conto dei clienti presso altre aziende, debbano operare in modo trasparente e rispettare le decisioni dei fornitori dei servizi. Quindi l'azienda afferma che Meta non ha comunicato l'uso di Muse. Inoltre l'agente di intelligenza artificiale non si identifica quando accede agli account, alla cronologia degli ordini e alle credenziali. Questo rappresenta un grave problema di sicurezza. Meta quindi ha specificato che Muse chiede conferma prima di effettuare un acquisto e non può vedere password o metodi di pagamento. Ma sarà proprio così. Comunque è inquietante veramente delegare, diciamo così, ad un agente la nostra spesa, perché poi chissà, magari se lo vediamo così presentarci un conto di svariati mila euro che magari così di testa sua ha deciso di acquistare chissà cosa, poi vanno a spiegare ad Amazon che non l'abbiamo ordinata noi.
1: Radio Vicenza.

grande musica quest'oggi ad accompagnarci all'interno di questa playlist. Noi adesso, amici, continuiamo perché l'ennesima di Trump, sì, che conferma che non ha nessuna intenzione di rallentare lo sviluppo dell'intelligenza artificiale tramite l'intervento legislativo, perché il presidente degli Stati Uniti ha comunicato la prossima creazione addirittura di una AI Force per fare l'esatto contrario. Ha inoltre ribadito che non c'è nessun pericolo per l'umanità e che il nome intelligence artificial non è corretto e quindi dice si deve cambiare. Diversi CEO di aziende, tra cui Dario Amodei di Anthropic, Sam Altman di OpenAI, Satya Nadella della Microsoft, hanno suggerito di rallentare lo sviluppo dei modelli finché non verranno risolti i problemi di sicurezza, ed in particolare, insomma, il cosiddetto disallineamento, cioè quando un modello o un agente segue delle azioni diverse da quelle fornite e autorizzate. Donald Trump quindi ha dichiarato anche che un eventuale intervento legislativo sarebbe come fare un regalo alla Cina, che invece, potremmo dire, su questo argomento sta veramente correndo già a tre velocità. Beh, forse in questo caso una volta tanto ha ragione.

0: Ebbene sì amici, come abbiamo detto all'inizio della trasmissione, siamo in vena quest'oggi di segnalare dei prodotti nuovi e c'è Apple già pronta. Insomma, non vuole rimanere indietro e anche lei vuole lanciare il suo display. Si chiama Home Hub, nome ipotetico, attenzione perché stanno circolando delle indiscrezioni sul primo smart display. Secondo Mark Gurman, lui che è il giornalista di Bloomberg, sempre ben informato sui prodotti della mela morsicata, dice che sarà annunciato entro il mese di ottobre. L'azienda di Cupertino entrerà quindi nel mercato attualmente dominato da Amazon con i suoi Echo Show. Ovviamente ci sarà a bordo Siri, la nuova versione dell'assistente digitale disponibile con i recenti iPhone. E proprio, se ben ricordate, all'inizio di settembre John Ternos aveva già descritto un hub per l'intelligenza artificiale con delle caratteristiche hardware e software avanzate. Sembrava quindi che il lancio di questo dispositivo fosse imminente, però attenzione perché il CEO di Apple si riferiva al nuovo iPhone. In realtà già sotto sotto questo progetto era bel che pronto, diciamo, e vedrà la luce, come vi dicevo, già nel mese di ottobre. Quindi ecco, staremo a vedere questo display, ma dovrebbe essere anche abbastanza carino. Non prendetelo, come dicevo, subito alla lettera, perché non si chiamerà probabilmente Home Hub, avrà un nome tutto suo, un nome specifico.
1: Radio Vicenza.

0: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
1: Beh, c'è da dire che anche oggi il tempo a disposizione, amici, è letteralmente volato in questa trasmissione. Siamo giunti al termine con Radio Web. Era tutto dalla voce di Maurizio Rossi. Ancora grazie per averci seguito. Noi ritorneremo insieme all'appuntamento che viene rinnovato come sempre a domani su questa radio. Vi aspetto alla solita ora. State con noi.
2: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.
3: Pubblicità. Ma che bel sorriso! Dove vai?
4: Da Ali c'è l'operazione spesa felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
5: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
4: 100 prodotti di grandi marche con il 30% di sconto. 100 occasioni per riempire il carrello e ritrovare il sorriso.
5: Ali Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
6: Smetti ora di fumare. Fallo per te, per le persone care che ti circondano, per i tuoi bambini. Anti-smoking Vicenza. Cancella per sempre il desiderio di fumare. Chiamalo 0444 30 46 88.
7: Ritrova la tua salute, butta le sigarette e inizia a risparmiare. Anti-smoking Vicenza. Cambia la tua vita. Bastano 20 minuti. 0444 30 46 88.
8: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: Buongiorno agli ascoltatori di Radio Vicenza dalla nostra redazione. Vediamo insieme il tempo previsto per oggi e l'evoluzione dei prossimi giorni su città e provincia. Oggi giornata stabile e asciutta con cielo sereno poco nuvoloso e nessuna precipitazione. Sulla pianura le temperature minime saranno in lieve aumento rispetto a ieri, mentre durante il giorno non sono previste variazioni importanti. A Vicenza valori intorno ai 14-16 gradi nelle ore più fredde e massime fino a circa 25-26 gradi. Mercoledì continuerà il tempo stabile, mentre giovedì assisteremo ad un graduale aumento della nuvolosità, ma senza precipitazioni. Le temperature saranno in calo sulla pianura, mentre sui monti resteranno sostanzialmente stabili. Per venerdì la tendenza indica ancora cielo parzialmente nuvoloso, ma con tempo asciutto. In sintesi, anche nei prossimi giorni continuerà a prevalere la stabilità atmosferica, con qualche nube in più tra giovedì e venerdì, ma senza un vero cambiamento del tempo. Da Radio Vicenza è tutto, dalla redazione un augurio di buona giornata.
0: Meteo, in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più, un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: More music. Radio Vicenza, top of the tops.

0: Hai un'azienda o una partita IVA? Premia chi lavora con te e anche te stesso. Con il Welfare Satispay lo fai in un attimo. Buoni pasto e buoni acquisto che ordini online senza importo minimo. Deduci totalmente e si spendono subito nella rete per il welfare più estesa d'Italia. E sui buoni acquisto, più ordini, meno commissioni paghi. Fino al 100% di sconto. Scopri la promo su satispay.com.
1: Pubblicità.
2: Smetti ora di fumare. Fallo per te, per le persone care che ti circondano, per i tuoi bambini. Anti-smoking Vicenza. Cancella per sempre il desiderio di fumare. Chiamalo 0444 30 46 88.
3: Ritrova la tua salute, butta le sigarette e inizia a risparmiare. Anti-smoking Vicenza. Cambia la tua vita. Bastano 20 minuti. 0444 30 46 88.
4: Ci sono storie che non devono essere dimenticate e ci sono valori che ogni generazione ha il dovere di custodire e tramandare. Sabato 3 ottobre, Monteberico sarà luogo di memoria e rinascita con l'associazione Lampada della Pace ODV. Alle 9, pellegrinaggio dal Museo del Risorgimento al Piazzale della Vittoria. Alle 18, nell'ex Istituto di Scienze Religiose, la presentazione del libro La Luce della Pace. Insieme, giovani, cittadini e istituzioni, per ricordare il passato e illuminare il futuro.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 14 e un minuto.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Ma che bel sorriso! Dove vai?
4: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice.
5: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
0: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
6: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Una buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Sulla 4 Venezia-Trieste in direzione Trieste segnaliamo code tra Palma 9 e il nodo di Villesse, in direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la Tisana e Porto Gruaro. Ricordiamo che sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita della Miranese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9.30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento, se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione. Disposizione l'app gratuita Info Viaggiando.
6: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
8: Your hit music station.
9: Radio Vicenza, the new hit.

No, vabbè, quando arriviamo a questa data mi è sempre in mente una canzone. Benvenuti, buon martedì 29 di settembre. Ci siamo belli, pronti, carichi anche oggi con una nuova puntata di 5 in condotto.

0: ma dobbiamo davvero preoccuparci, là, perché anche oggi arrivano notizie che riguardano dei sistemi di intelligenza artificiale che sono, come dire, sfuggiti di mano. E addirittura stavolta l'hanno fatta grossa. Sono andati ad interferire con siti governativi statunitensi. Ecco, ma poi no, io non volevo dare sta notizia, ma c'è anche questa cosa che ha detto Bill Gates, che dice nell'intelligenza artificiale è abbastanza potente da determinare eventi con miliardi di morti. Cioè, ma adesso io spero abbia esagerato, dai, speriamo, incrociamo le dita.
1: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: Tino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
2: Ovunque. Connettiamo forte.
3: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
4: Radio Vicenza. Radio Vicenza è la radio che parla di te.

lavoro, beh, c'è un lavoro che ecco, vi permette anche di guadagnare bene. Certo, non è un lavoro facile, ma qual è il lavoro facile vero e proprio? Non esiste, no? Ma questo è particolarmente ricercato ed è il lavoro della badante, sì, che poi molto spesso sono delle signore che arrivano dall'estero, no? Per fare questo lavoro. Pensate che sono praticamente introvabili le badanti, si trovano 8 badanti per ogni 100 anziani che ne avrebbero bisogno, quindi non si sa mai, direttore, il giorno che smetto di fare radio magari potrei fare il badante, perché no?

0: Allora, che compiti avevate per oggi?
1: 5 in condotta.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
4: Non ci credo, aspetto questo momento da un'eternità.
3: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
5: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
6: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
7: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
6: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
8: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
9: Amiche per la vita!
6: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
10: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
11: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
10: Ogni possibilità inizia con un passo.
11: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
12: Questo cammino dobbiamo completarlo.
10: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Io vorrei sapere com'è la situazione carburanti oggi. Me lo dite? Lo chiedo ai nostri ascoltatori. Mandateci un messaggio. Magari avete fatto rifornimento proprio oggi, da poco. Funziona questa cosa del tetto dell'Eni, che potrebbe, insomma, dovrebbe essere qualcosa che poi porta a ribasso anche gli altri, no? Perché è chiaro, poi, insomma, se devi pagare una cifra di benzina, vai e ti cerchi il distributore, quello che costa meno, e di conseguenza poi gli altri abbassano. Vediamo. Non lo so, io sto cercando di andare in bicicletta più possibile in questi giorni.

0: Find me.
1: Pubblicità. Ma che bel sorriso! Dove vai?
2: Da Ali c'è l'operazione spesa felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
3: Nei supermercati Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
2: 100 prodotti di grandi marche con il 30% di sconto. 100 occasioni per riempire il carrello e ritrovare il sorriso.
3: Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
4: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, da

mattino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504.

0: finire. Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 15.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Ma che bel sorriso! Dove vai?
4: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice.
5: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
6: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice, ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
7: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Corruzione, caporalato ed emissione di fatture per operazioni inesistenti sono i reati contestati ad imprenditori e pubblici ufficiali nell'ambito delle indagini sui lavori per la realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità Napoli-Bari. La Guardia di Finanza ha notificato 20 misure cautelari. Sentiamo Laura Carchidi.
8: Denaro, regali e favori in cambio di affidamenti e pagamenti più rapidi è il presunto sistema al centro dell'inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli sugli appalti per l'alta velocità Napoli-Bari. La GDF partenopea ha notificato 20 misure cautelari nei confronti di imprenditori e pubblici ufficiali. 10 sono finiti agli arresti domiciliari. Secondo gli investigatori, una società fornitrice dei cantieri sarebbe stata favorita nell'assegnazione di lavori e subappalti e nell'accelerazione dei pagamenti. In cambio, alcuni responsabili avrebbero ricevuto denaro e regali, tra cui orologi di pregio, telefoni cellulari e contanti nascosti nei panettoni e tra i biscotti dei box natalizi. Un altro filone dell'inchiesta riguarda la scarsa qualità del calcestruzzo impiegato nelle opere, circostanza definita di straordinaria gravità dal GIP. Le indagini hanno riguardato anche la gestione dei materiali di scavo, sarebbero stati smaltiti come rifiuti non pericolosi detriti contenenti tracce di amianto. Riscontrato poi l'impiego irregolare e lo sfruttamento di lavoratori extracomunitari, in particolare nel cantiere di Grotta Minarda, in provincia di Avellino, con turni di lavoro fino a 20 ore al giorno e in alcuni casi con appena 3 o 4 ore di riposo. Contestate retribuzioni inferiori ai minimi contrattuali e violazioni delle disposizioni in materia di igiene e sicurezza.
7: La larga vittoria in Turchia restituisce fiducia alla nazionale che venerdì affronterà la Francia nel terzo incontro di Nations League. Roberto Mancini può lavorare con serenità in vista della trasferta parigina, mentre sulla panchina della Turchia vive un momento difficile Vincenzo Montella. Sentiamo Gerardo De Vivo.
9: Perdi e sei da licenziare, vinci e sei da santificare. Destino dei CT, Roberto Mancini passa dal KO col Belgio al largo successo in Turchia, con una certezza.
10: Credo che tutti abbiano a cuore la maglia azzurra, non ce n'è nessuno che non ha a cuore la maglia azzurra e quando perdiamo siamo tutti molto dispiaciuti.
9: A far da contraltare i tormenti di Vincenzo Montella, due KO di fila della sua Turchia e i fischi di Bursa.
10: Ci stanno, dopo che le aspettative sono molto alte, capisco e comprendo gli umori, ma l'importante è non farsi travolgere.
9: E lui non si lascia di certo travolgere.
10: Sono motivato a continuare perché siamo arrivati insieme qua, ci stiamo abituando a questo livello e credo che anche i ragazzi debbano essere orgogliosi e capire cosa è mancato per lavorarci sopra e dimostrare di poterci stare.
9: Montella resiste mentre il sorriso ritrovato concede a Mancini una tregua filosofica. Tutto scorre.
10: Si può perdere una volta e vincere l'altra. Questo è il nostro percorso e sappiamo che potrà essere ancora così.
9: Azzurri sereni dunque almeno fino al prossimo, speriamo lontano, KO.
7: Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
11: Una buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Sulla 4 Venezia Trieste in direzione Trieste segnaliamo code tra Palma Nova e il nodo di Villesse, in direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la Tisana e Portogruaro. Ricordiamo che sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita della Miranese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9.30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento, se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
12: Your hit music station.
0: Radio Vicenza, the new hit.

0: Christmas. Questa è la radio dei vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole, siamo presenti alle principali sagre e fiere e diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
1: Solo questa è Radio Vicenza.

avevano iniziato è da un po' di tempo, anzi sono anni ormai che ci capita di vedere sui social gli scontrini folli. Beh, stanno diventando una tendenza e sono tantissimi quelli che non appena capita che si ritrovano di dover pagare lo scontrino un po', che ne so, vai al caffè Florian di Venezia, non è che sia inaspettato, lo sai che lì paghi una cifra enorme, ma l'hai scelto tu, insomma, perché non è soltanto bere un caffè, un cappuccino o fare l'aperitivo, ma è vivere un'esperienza nella piazza più bella del mondo, nel caffè più famoso del mondo, eccetera eccetera. Ma sono molti i post virali sui social che mettono a confronto gli scontrini delle consumazioni nei locali trendy, soprattutto quelle delle grandi città europee, e poi si scatena il dibattito, caro vita, ma vedi che anche lì costa tantissimo. Sì, ma insomma, sai, vabbè, voi vi è mai capitato di ritrovarvi uno scontrino folle? Cioè, è un momento che vai a pagare e ti ritrovi una cifra che non ti aspettavi? Raccontatecelo.

se c'è qualcosa, se c'è qualcosa che gli anni del Covid, che ci pensavo proprio in questi giorni, sembra siano passati 20 anni, in realtà non ne sono passati tantissimi, se c'è qualcosa di positivo, qualcosa di positivo che ci hanno lasciato gli anni del Covid, è la possibilità di lavorare in remoto, lo smart working. Prima non sapevamo manco esistesse sta parola, e molti giovani hanno preso un nome anche, no? Quello dei nomadi digitali. Lavorano magari in giro da posti impensabili, in giro per il mondo, magari per società italiane, oppure dall'Italia lavorano per società estere e così via, e molti magari vanno a cercare, sai, anche il paesino, il borgo tranquillo e così via. Le ultime analisi sul mondo del lavoro confermano che non sono più soltanto i ventenni a lavorare da remoto in giro per il mondo, ma cresce la quota, pensate, di ultra sessantenni che sceglie di, come dire, svernare viaggiando e di lavorare in smart working da posti dove magari prima sceglievano di andare solo per le ferie.

0: fammi copiare.
1: 5 in condotta.
2: Pubblicità. Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321 6667. Seguici anche su Facebook.

complimenti, complimenti a questo artigiano che ha lanciato una linea di bici urbane. Allora, le biciclette ne vediamo di tutti i tipi, no? Adesso ci sono quelle con la pedalata assistita, che sono fantastiche, perché puoi andare anche in salita dappertutto senza far fatica, oppure le biciclette, quelle sai, con il telaio in carbonio e tutte queste cose particolari. Beh, questo artigiano invece ha creato una linea di bici con telaio di legno di frassino trattato, e sta funzionando benissimo. Sì, perché sembra che questo legno sia capace di assorbire le buche meglio dell'acciaio, grazie all'elasticità naturale di questo legno, del legno di frassino. È un'idea.

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: Bentrovati dalla redazione, vediamo il tempo sulla provincia di Vicenza. Cielo sereno poco nuvoloso, con temperature in lieve calo rispetto ai giorni scorsi. A Vicenza la minima sarà intorno ai 15 gradi, mentre la massima raggiungerà i 25-26 gradi. Valori simili in pianura, mentre in montagna farà un po' più fresco. Giovedì e venerdì ancora prevalenza di sole, con qualche nube in più, soprattutto venerdì. Sabato la situazione resterà sostanzialmente stabile, anche se aumenterà la nuvolosità. Le precipitazioni al momento restano assenti. E attenzione però alla tendenza successiva: i principali modelli iniziano a mostrare un possibile cambiamento tra domenica e l'inizio della prossima settimana, con maggiore nuvolosità e la possibilità di qualche precipitazione. È ancora presto per stabilire quantità e tempistiche precise, ma sembra essere questo il primo segnale di una possibile svolta dopo diversi giorni di alta pressione. Dalla redazione è tutto, buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
0: Meteo, in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più, un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.

Ma ci sono certe attività, certe idee, certe start-up alle quali non daresti mezza lira perché dici, ma figurati se può funzionare. Ad esempio, questa start-up ha iniziato a coltivare il miele da alveari sui tetti di condomini o di grattacieli addirittura, quindi molto molto alti, ma lì ci arrivano le api, poi chiedo io. Vabbè, insomma, sapete cosa hanno scoperto? Che il miele prodotto dagli alveari su questi tetti, e magari si trovano proprio in città, è spesso più puro e ricco di varietà floreali rispetto a quello di campagne, che molto spesso sono soggette a delle coltivazioni intensive, sai, con pesticidi e cose di questo tipo. Ecco, chi l'avrebbe mai detto che il miele prodotto sulla terrazza del grattacielo e poi alla fine è un miele buono e puro.

0: Hai un'azienda o una partita IVA? Premia chi lavora con te e anche te stesso. Con il Welfare Satispay lo fai in un attimo. Buoni pasto e buoni acquisto che ordini online senza importo minimo. Deduci totalmente e si spendono subito nella rete per il welfare più estesa d'Italia. E sui buoni acquisto, più ordini, meno commissioni paghi. Fino al 100% di sconto. Scopri la promo su satispay.com.
1: Pubblicità. Ma che bel sorriso! Dove vai?
2: Da Ali c'è l'operazione spesa felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
3: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
2: 100 prodotti di grandi marche con il 30% di sconto. 100 occasioni per riempire il carrello e ritrovare il sorriso.
3: Ali Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
4: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
5: Ovunque connettiamo forte.
6: Smetti ora di fumare. Fallo per te, per le persone care che ti circondano, per i tuoi bambini. Anti-smoking Vicenza. Cancella per sempre il desiderio di fumare. Chiamalo 0444 30 46 88.
7: Ritrova la tua salute, butta le sigarette e inizia a risparmiare. Anti-smoking Vicenza. Cambia la tua vita. Bastano 20 minuti. 0444 30 46 88.
8: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 16 e un minuto.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Ma che bel sorriso! Dove vai?
4: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice.
5: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
6: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice, ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
7: Bentrovati all'ascolto da Martino Montagna con le ultime notizie da Vicenza e provincia di oggi martedì 29 settembre. Una lite nella notte a Vicenza Est è degenerata in un'aggressione con un'arma da taglio e spray urticante. È successo intorno all'una e mezza di domenica, coinvolti tre uomini di 24, 25 e 33 anni. Due sono rimasti feriti con prognosi di 8 e 30 giorni. Al termine degli accertamenti, tutti e tre sono stati denunciati dalla polizia per lesioni personali aggravate dall'uso di un'arma. Notte di lavoro per i vigili del fuoco a Rossano Veneto, dove un incendio ha devastato un capannone agricolo in via Cusinati. Le fiamme hanno coinvolto rotoballe di fieno e alcuni mezzi agricoli. Sul posto 22 operatori con squadre da Bassano, Cittadella, Vicenza e Thiene. L'incendio è stato circoscritto evitando il coinvolgimento di altre strutture. Nessuna persona è rimasta ferita. Due escursionisti polacchi sono stati soccorsi ieri pomeriggio sulla ferrata piazzetta nel Bellunese. La coppia, 50 e 55 anni, aveva imboccato per errore la ferrata al contrario, senza caschetto né kit di sicurezza. Bloccati a circa 2.800 metri, la donna, con un dolore al ginocchio e in preda al panico, è stata trasportata in ospedale ad Agordo. Il comune di Vicenza cerca 5 nuove figure professionali, 3 istruttori tecnici, un funzionario tecnico e un funzionario amministrativo contabile. Le assunzioni sono a tempo pieno e indeterminato. Per i 3 istruttori tecnici e il funzionario tecnico, le domande vanno presentate entro il 15 ottobre, per il funzionario amministrativo contabile entro il 24 ottobre. Viacqua aderisce al patto per la resilienza idrica promosso da Utilitalia per rafforzare la capacità del sistema idrico di affrontare siccità, eventi estremi e cambiamenti climatici. Il piano punta su investimenti a vario livello. Viacqua investirà 350 milioni di euro nei prossimi 5 anni con l'obiettivo di ridurre le perdite e rendere la rete sempre più efficiente. Termina qui anche questa edizione Flash. Torniamo tra un'ora, sempre su Radio Vicenza.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Una buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Sulla 4 Venezia Trieste in direzione Trieste segnaliamo code tra Palma Nova e il nodo di Villesse. In direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la Tisana e Portogruaro. Ricordiamo che sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita della Miranese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9.30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento, se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione. Disposizione l'app gratuita Infoviaggiando.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
9: Your hit music station.
10: Radio Vicenza, The New Hit.

0: playing the hits.
1: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
2: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
1: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.

è un'altra di quelle tendenze che ci ha portato il web, ma io lo trovo strana, incredibile, ma funziona, funziona alla grande, ed è la tendenza dei ristoranti nascosti. Allora, quando uno apre un ristorante cerca di metterlo bene in vista, no? Più possibile, con insegna grande, le vetrine e così via. No, questo è proprio giusto il contrario, sono dei locali senza insegna, con

0: apre una porta che solo tu conosci perché l'hai trovata sul web con un codice particolare, apri sta porta e ti ritrovi in un ristorante molto esclusivo in un certo senso. Sta spopolando soprattutto nelle grandi città anche italiane questa cosa dei ristoranti nascosti. Se ci siete stati, ecco, ci raccontate un po' questa esperienza.
1: Come si fa a sopravvivere

lo so che ne avevamo già parlato prima di intelligenza artificiale, ma ci sono notizie che arrivano praticamente ogni mezz'ora che riguardano questa tecnologia che chissà dove ci porterà. Adesso arriva l'intelligenza artificiale che legge le emozioni nei testi, non sto scherzando. Allora, questo nuovo software presentato in Europa promette, e realizzato in Europa, promette di analizzare il tono empatico delle email aziendali per capire cosa intendeva, cioè se quella cosa lì te l'ha detta da arrabbiato, te l'ha scritta da incazzatissimo oppure con il tono allegro e così via. Insomma, analizza le email e ti dice: no, guarda, tranquillo, perché stava scherzando, tutto sommato.

0: pubblicità.
1: Pronti per l'evento più dolce dell'anno? Comune e Confcommercio di Vicenza vi invitano a Cioccolandovi. Un mondo di cioccolato vi aspetta nel centro storico di Vicenza per un fine settimana di vera golosità.
2: Venerdì 23, sabato 24 e domenica 25 ottobre. Iniziativa realizzata con il contributo della Camera di Commercio di Vicenza e di Magis.
3: Smetti ora di fumare. Fallo per te, per le persone care che ti circondano, per i tuoi bambini. Anti-smoking Vicenza. Cancella per sempre il desiderio di fumare. Chiamalo 0444 30 46 88.
4: Ritrova la tua salute, butta le sigarette e inizia a risparmiare. Anti-smoking Vicenza. Cambia la tua vita. Bastano 20 minuti. 0444 30 46 88.
5: Ci sono storie che non devono essere dimenticate e ci sono valori che ogni generazione ha il dovere di custodire e tramandare. Sabato 3 ottobre, Monteberico sarà luogo di memoria e rinascita con l'associazione Lampada della Pace ODV. Alle 9, pellegrinaggio dal Museo del Risorgimento al Piazzale della Vittoria. Alle 18, nell'ex Istituto di Scienze Religiose, la presentazione del libro La Luce della Pace. Insieme, giovani, cittadini e istituzioni, per ricordare il passato e illuminare il futuro.

0: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.
1: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: E c'è la grande musica del pomeriggio di Radio Vicenza. Tra poco sentiremo anche com'è la situazione del traffico.
1: Viabilità.
2: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Buongiorno dalla redazione. Regolare il traffico al momento sulle autostrade della regione. Sulla statale 53 Postumia, a senso unico alternato per lavori, a cammino Motta di Livenza in entrambe le direzioni, in località Gorgo al Monticano, fino alle 18 del 14 ottobre, in fascia oraria 8-18. Lavori notturni in programma sulla 13 Bologna-Padova. L'autostrada resterà chiusa tra Boara e Monselice, direzione Padova, dalle 22 alle 6 di domani mattina. Da Silvia Sciubba è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: Radio Vicenza, top of the tops.

0: Oggi, tra l'altro, è la giornata internazionale della consapevolezza sugli sprechi alimentari. Ed è una cosa, secondo me, molto importante. È molto bella, molto importante, perché poi, insomma, tutto costa tantissimo. Imparare a non sprecare, penso sia una bella abitudine. È molto, molto utile di questi tempi. Quindi, benvenga questa giornata. Come possiamo fare oggi? Pulendo bene il piatto, facendo anche la scarpetta, mi raccomando.
1: 5 in condotta.

Luca mi scrive: io la scarpetta la faccio sempre, non soltanto oggi. Oggi, ripeto e vi ricordo, è la giornata internazionale della consapevolezza sugli sprechi alimentari. Mai, mai buttare il cibo. E allora, siamo arrivati ai saluti anche per questo martedì. Vi ringrazio e vi abbraccio. L'appuntamento è per domani. Ciao da Ivano Visonà.

0: Pubblicità.
1: Ma che bel sorriso! Dove vai?
2: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
3: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
2: 100 prodotti di grandi marche con il 30% di sconto. 100 occasioni per riempire il carrello e ritrovare il sorriso.
3: Ali Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
4: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
5: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dal

Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 17 e 2 minuti.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Ma che bel sorriso! Dove vai?
4: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice.
5: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
6: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371-1200-116. 371-1200-116.
7: Radio Vicenza News, edizione locale.
8: Edizione locale.
9: Ancora insieme oggi, martedì 29 settembre, con le ultime notizie da Vicenza e provincia. In studio Martino Montagna. Notte di lavoro per i vigili del fuoco a Rossano Veneto, dove un incendio ha devastato un capannone agricolo in via Cusinati. Le fiamme hanno coinvolto rotoballe di fieno e alcuni mezzi agricoli. Sul posto 22 operatori con squadre da Bassano, Cittadella, Vicenza e Thiene. L'incendio è stato circoscritto evitando il coinvolgimento di altre strutture. Nessuna persona è rimasta ferita. Tragedia sul lavoro a Santa Maria di Zevio, nel Veronese. Andrea Baraldo, 42 anni, titolare della torneria di famiglia 2B, è morto dopo essere rimasto coinvolto in un incidente con un macchinario all'interno dell'azienda in via Apollo. A dare l'allarme sarebbe stato il padre Daniele. Baraldo, residente ad Albaredo d'Adige, lascia la moglie e due figli. A Bassano del Grappa da ottobre sarà possibile scoprire alcuni luoghi simbolo della città medievale. Il comune e gli amici dei musei organizzano visite guidate al Duomo di Santa Maria in Colle e al corpo di guardia del Castello degli Ezzelini. Gli itinerari partiranno il 10 e 11 ottobre e proseguiranno un fine settimana al mese fino a settembre 2027. Martedì prossimo a Thiene si parla di longevità e salute dopo i 50 anni. Al centro dell'incontro, organizzato da CONI Veneto e Scuola Regionale dello Sport, il rapporto tra corretta nutrizione e attività fisica per prevenire sarcopenia, osteoporosi e declino cognitivo. Appuntamento alle 18 a Palazzo Cornaggia. La partecipazione è gratuita. A Valdagno e Recuaro Terme torna dal 2 al 4 ottobre il piccolo Festival del Pensiero, Gentilezza e Cultura. 3 giorni di incontri, musica, arte e laboratori per famiglie, con ospiti come Patrizia Laquidara e Fabio Siviero. La rassegna si chiuderà domenica a Recuaro con lo spettacolo teatrale Pesce fuor d'acqua di Paolo Rozzi. Era l'ultima notizia anche per questa edizione Flash. Ci risentiamo tra un'ora, sempre qui su Radio Vicenza.
10: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
11: Una buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Sulla 4 Venezia-Trieste in direzione Trieste segnaliamo code tra Palma Nova e il nodo di Villesse. In direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la Tisana e Portogruaro. Ricordiamo che sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita della Miranese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9.30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento, se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione l'app gratuita Infoviaggiando.
10: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
12: Your hit music station.
13: Radio Vicenza, the new hit.

ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice: ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola: Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

0: Lego. Lego. Lego. Lego.
1: www.radiovicenza.com

0: pubblicità.
1: Pronti per l'evento più dolce dell'anno? Comune e Confcommercio di Vicenza vi invitano a Cioccolandovi. Un mondo di cioccolato vi aspetta nel centro storico di Vicenza per un fine settimana di vera golosità.
2: Venerdì 23, sabato 24 e domenica 25 ottobre. Iniziativa realizzata con il contributo della Camera di Commercio di Vicenza e di Magis.
3: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
4: Ovunque, connettiamo forte.
5: Ci sono storie che non devono essere dimenticate e ci sono valori che ogni generazione ha il dovere di custodire e tramandare. Sabato 3 ottobre, Monteberico sarà luogo di memoria e rinascita con l'associazione Lampada della Pace ODV. Alle 9, pellegrinaggio dal Museo del Risorgimento al Piazzale della Vittoria. Alle 18, nell'ex Istituto di Scienze Religiose, la presentazione del libro La Luce della Pace. Insieme, giovani, cittadini e istituzioni, per ricordare il passato e illuminare il futuro.
6: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
2: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
1: Ogni possibilità inizia con un passo.
2: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
3: Questo cammino dobbiamo completarlo.
1: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
4: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
5: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
6: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
7: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
8: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
7: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
9: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
10: Amiche per la vita!
7: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Le nostre pagine Facebook ed Instagram ti aspettano. Ogni giorno notizie dalla città e dalla provincia. E non solo. Spettacoli, eventi, fiere e breaking news nelle storie. Radio Vicenza ti aspetta nei social network e nel sito www.radiovicenza.com.

0: www.radiovicenza.com. Online, on air. Radio Vicenza. Meteo.
1: Bentrovati dalla redazione, vediamo il tempo sulla provincia di Vicenza. Cielo sereno poco nuvoloso, con temperature in lieve calo rispetto ai giorni scorsi. A Vicenza la minima sarà intorno ai 15 gradi, mentre la massima raggiungerà i 25-26 gradi. Valori simili in pianura, mentre in montagna farà un po' più fresco. Giovedì e venerdì ancora prevalenza di sole, con qualche nube in più, soprattutto venerdì. Sabato la situazione resterà sostanzialmente stabile, anche se aumenterà la nuvolosità. Le precipitazioni al momento restano assenti. E attenzione però alla tendenza successiva: i principali modelli iniziano a mostrare un possibile cambiamento tra domenica e l'inizio della prossima settimana, con maggiore nuvolosità e la possibilità di qualche precipitazione. È ancora presto per stabilire quantità e tempistiche precise, ma sembra essere questo il primo segnale di una possibile svolta dopo diversi giorni di alta pressione. Dalla redazione è tutto, buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
0: Meteo, in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più, un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: More music. Radio Vicenza, top of the tops.

0: Hai un'azienda o una partita IVA? Premia chi lavora con te e anche te stesso. Con il Welfare Satispay lo fai in un attimo. Buoni pasto e buoni acquisto che ordini online senza importo minimo. Deduci totalmente e si spendono subito nella rete per il welfare più estesa d'Italia. E sui buoni acquisto, più ordini, meno commissioni paghi. Fino al 100% di sconto. Scopri la promo su satispay.com.
1: Pubblicità. Ma che bel sorriso! Dove vai?
2: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
3: Nei supermercati Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
2: 100 prodotti di grandi marche con il 30% di sconto. 100 occasioni per riempire il carrello e ritrovare il sorriso.
3: Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
4: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
5: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica

0: Tino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Smetti ora di fumare. Fallo per te, per le persone care che ti circondano, per i tuoi bambini. Anti-smoking Vicenza. Cancella per sempre il desiderio di fumare. Chiamalo 0444 30 46 88.
2: Ritrova la tua salute, butta le sigarette e inizia a risparmiare. Anti-smoking Vicenza. Cambia la tua vita. Bastano 20 minuti. 0444 30 46 88.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 18 e un minuto.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Ma che bel sorriso! Dove vai?
4: Dali, c'è l'operazione spesa felice.
5: Nei supermercati Alialì per fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
6: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice. Ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
7: Nuovi aggiornamenti da Vicenza e provincia di oggi, martedì 29 settembre, a cura di Martino Montagna. Non ce l'ha fatta l'operaio di 56 anni, residente a Colognola ai Colli, rimasto gravemente ferito ieri in un incidente sul lavoro ad Altavilla Vicentina. L'uomo era precipitato da un'impalcatura da un'altezza di circa 4 metri mentre si trovava nella sede della Tobaldini. È morto nel reparto di terapia intensiva del San Bortolo di Vicenza. Una lite nella notte a Vicenza Est è degenerata in una aggressione con un'arma da taglio e spray urticante. È successo intorno all'una e mezza di domenica, coinvolti tre uomini di 24, 25 e 33 anni. Due sono rimasti feriti con prognosi di 8 e 30 giorni. Al termine degli accertamenti, tutti e tre sono stati denunciati dalla polizia per lesioni personali aggravate dall'uso di un'arma. Quasi 884.000 euro per due progetti dedicati alla tutela dell'ambiente nel Vicentino. Fondazione Cariverona finanzia con 449.000 euro un progetto della provincia per la riqualificazione ecologica del bacino del Retrone. Al comune di Vicenza vanno invece 435.000 euro per Plug Green, che prevede 10 moduli verdi per trasformare superfici asfaltate in nuovi spazi naturali. Nuovo consiglio di amministrazione per la casa di Schio. Il sindaco Cristina Marigo ha nominato 5 componenti: Enrico Bandolin, Graziella Rosa Lain, Silvi Morellato, Alberto Piazzo e Ilenia Tisato. Il nuovo CDA resterà in carica fino al 21 settembre 2031. Nelle prossime settimane verranno scelti presidente e vicepresidente. Anche Mediochiampo ha aderito al patto per la resilienza idrica promosso da Utilitalia. L'obiettivo è rendere il servizio idrico più efficiente e preparato agli effetti dei cambiamenti climatici, puntando su investimenti, innovazione e collaborazione tra gestori. Il patto prevede linee d'azione come la riduzione degli sprechi e la tutela degli ecosistemi. Ci fermiamo qui anche con questo appuntamento flash. Grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Una buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Sulla 4 Venezia Trieste in direzione Trieste segnaliamo code tra Palma Nova e il nodo di Villesse, in direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la Tisana e Porto Gruaro. Ricordiamo che sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita della Miranese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9.30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento, se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione l'app gratuita Infoviaggiando.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
9: Your hit music station.
10: Radio Vicenza, the new hit. You can...

Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

0: tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
1: Ovunque, connettiamo forte.
2: Ci sono storie che non devono essere dimenticate e ci sono valori che ogni generazione ha il dovere di custodire e tramandare. Sabato 3 ottobre, Monteberico sarà luogo di memoria e rinascita con l'associazione Lampada della Pace ODV. Alle 9, pellegrinaggio dal Museo del Risorgimento al Piazzale della Vittoria. Alle 18, nell'ex Istituto di Scienze Religiose, la presentazione del libro La Luce della Pace. Insieme, giovani, cittadini e istituzioni, per ricordare il passato e illuminare il futuro.
3: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
4: Smetti ora di fumare. Fallo per te, per le persone care che ti circondano, per i tuoi bambini. Anti-smoking Vicenza. Cancella per sempre il desiderio di fumare. Chiamalo 0444 30 46 88.
5: Ritrova la tua salute, butta le sigarette e inizia a risparmiare. Anti-smoking Vicenza. Cambia la tua vita. Bastano 20 minuti. 0444 30 46 88.

0: Questa è la radio dei vicentini.
1: Solo questa è Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.

0: Then what's what I feel I deserve? Cause I'm so fucking fabulous.
1: Viabilità. Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Buongiorno dalla redazione. Regolare il traffico al momento sulle autostrade della regione. Sulla statale 53 Postumia, a senso unico alternato per lavori, a Cammino Motta di Livenza in entrambe le direzioni, in località Gorgo al Monticano, fino alle 18 del 14 ottobre, in fascia oraria 8-18. Lavori notturni in programma sulla 13 Bologna-Padova. L'autostrada resterà chiusa tra Boara e Monselice, direzione Padova, dalle 22 alle 6 di domani mattina. Da Silvia Sciubba è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: More music. Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.

0: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.
1: I will follow you till my legs no longer move. Never had a thing to lose.

0: Hai un'azienda o una partita IVA? Premia chi lavora con te e anche te stesso. Con il Welfare Satispay lo fai in un attimo. Buoni pasto e buoni acquisto che ordini online senza importo minimo. Deduci totalmente e si spendono subito nella rete per il welfare più estesa d'Italia. E sui buoni acquisto, più ordini, meno commissioni paghi. Fino al 100% di sconto. Scopri la promo su satispay.com.
1: Pubblicità.
2: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
3: Ci sono storie che non devono essere dimenticate e ci sono valori che ogni generazione ha il dovere di custodire e tramandare. Sabato 3 ottobre, Monteberico sarà luogo di memoria e rinascita con l'associazione Lampada della Pace ODV. Alle 9, pellegrinaggio dal Museo del Risorgimento al Piazzale della Vittoria. Alle 18, nell'ex Istituto di Scienze Religiose, la presentazione del libro La Luce della Pace. Insieme, giovani, cittadini e istituzioni, per ricordare il passato e illuminare il futuro.
4: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle 20

Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 18 e 58 minuti.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: Ma che bel sorriso! Dove vai?
5: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice.
6: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
7: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
8: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
9: Ben trovati all'ascolto di questo appuntamento con le principali notizie del giorno da Vicenza e provincia a cura di Martino Montagna. Due nuovi casi di dengue a Cartigliano con pazienti a domicilio. L'ULS 7 Pedemontana ha quindi ampliato la disinfestazione straordinaria che ora interessa un'area con un raggio di 600 metri a sud del centro del paese. La dengue viene trasmessa dalla puntura di zanzare infette, in particolare dalla zanzara tigre. Ai residenti viene chiesta collaborazione per ridurre i ristagni d'acqua. Non ce l'ha fatta l'operaio di 56 anni, residente a Colognola ai Colli, rimasto gravemente ferito ieri in un incidente sul lavoro ad Altavilla Vicentina. L'uomo era precipitato da una impalcatura da un'altezza di circa 4 metri mentre si trovava nella sede della Tobaldini. È morto nel reparto di terapia intensiva del San Bortolo di Vicenza. Una lite nella notte a Vicenza Est è degenerata in un'aggressione con un'arma da taglio e spray urticante. È accaduto intorno all'una e mezza di domenica, coinvolti tre uomini di 24, 25 e 33 anni. Due sono rimasti feriti con prognosi di 8 e 30 giorni. Al termine degli accertamenti, tutti e tre sono stati denunciati dalla polizia per lesioni personali aggravate dall'uso di un'arma. Paura a Borso del Grappa per un parapendista polacco di 47 anni, precipitato poco dopo il decollo dalla pista Stella Alpina, rimanendo sospeso tra i rami di una pianta a circa 8 metri d'altezza. Allertato il soccorso alpino, i tecnici lo hanno raggiunto e con tecniche di tree climbing lo hanno assicurato e calato a terra. Il pilota è rimasto illeso. Notte di lavoro per i vigili del fuoco a Rossano Veneto, dove un incendio ha devastato un capannone agricolo in via Cusinati. Le fiamme hanno coinvolto rotoballe di fieno e alcuni mezzi agricoli. Sul posto 22 operatori con squadre da Bassano, Cittadella, Vicenza e Tiene. Nessuna persona è rimasta ferita. A Vicenza, ottobre è il mese di After Uni, il nuovo calendario di eventi musicali pensato soprattutto per gli studenti universitari. Nei locali del centro storico, oltre 40 appuntamenti tra DJ set e musica dal vivo animeranno piazze e plateatici dal tardo pomeriggio alla sera. L'iniziativa è promossa dal comune insieme a Confcommercio e ai locali cittadini. Nasce Equivaliamo, il festival delle famiglie e delle comunità, in programma dall'8 all'11 ottobre a Vicenza. Quattro giornate dedicate a famiglia, salute, giovani, anziani, lavoro e benessere, con incontri ed iniziative in diverse sedi della città. Il festival punta a creare confronto, inclusione e comunità, valorizzando le famiglie nelle loro diverse forme. Si sono conclusi i sopralluoghi della delegazione UNESCO per la candidatura degli ecosistemi marini di Bolca, Altissimo e della Val d'Alpone. Nel Vicentino, il valutatore UNESCO Dan Tormey ha visitato i siti di Altissimo insieme ai rappresentanti delle istituzioni, dei ministeri e della comunità scientifica. Il verdetto è atteso a luglio 2027. A Vicenza torna Stardust Festival. il festival internazionale dedicato alle nuove generazioni. Dal 20 ottobre al 1 novembre, 32 appuntamenti tra teatro, danza, illustrazione, laboratori e incontri con artisti dall'Italia e dall'estero, coinvolti il Teatro Astra, scuole, biblioteche e diversi spazi cittadini. È tutto anche per questo appuntamento. Grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Una buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Sulla 4 Venezia-Trieste in direzione Trieste segnaliamo code tra Palma Nova e il nodo di Villesse, in direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la Tisana e Portogruaro. Ricordiamo che sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita della Miranese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9.30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento, se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
7: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza.
10: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
7: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
10: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.
11: You voted, you requested. This week, this is the Power 10 Countdown with your host.
12: Quando la musica è energia, quando la musica è movimento, quando la musica è emozione, stai ascoltando Emotion
13: con Marco Sella.
14: Eccolo qua, è arrivato anche Marco Sella in groppa al proprio ciucciariello. Vabbè, no, a parte gli scherzi, 4 minuti dopo le 19. Buona serata, benvenuti, sono Marco Sella. Come succede ogni martedì sera dalle 19 alle 21, c'è il momento radio aperitivo, questo momento che vi regala tante e mi regala oltretutto tante belle soddisfazioni anche dal punto di vista musicale. Saremo assieme fino alle 9 di questa sera, quindi toccheremo vari generi musicali e insomma ci divertiremo, ne ascolteremo delle belle. Iniziamo subito con la prima. Non ci sconfessiamo mai, La voce di Cathy Brown. The Good Times.

yeah! Di buon auspicio anche questo pezzo, con la voce di Cathy Brown. Di buon auspicio dico io perché primo è il primo pezzo di questa sera. Secondo perché la traduzione del titolo è Bringing the Good Times Back. Tornano i buoni tempi, l'importante è portarli, insomma, un po' di positività, sicuramente. Quella che trovate decisamente ogni martedì sera, il radio aperitivo per eccellenza, chiamate la bottega della musica, chiamatela un po' come volete, insomma, dai. Andiamo a pesca? Fisher assieme a Hugo. Un salutone, Vincenzo, lo zampino suo e quello di Francesco, incredibile. Cosa non fa la fantasia, ma soprattutto la tecnologia.

0: knows your music. He speaks your mind. And he's got you locked on.
1: Quando la musica è energia, quando la musica è movimento, quando la musica è emozione, stai ascoltando Emotion con Marco Sella.

Beh, qui si è tornati indietro un po' di qualche annetto, ma i ricordi fanno parte dell'appuntamento Emotion, le emozioni di ieri, le emozioni di oggi. Insomma, decisamente, insomma, il martedì sera non si può dire che mancano, assolutamente. A proposito di salutare personaggi, volevo salutare anche altro amico, collega DJ, Max S. Non servono tante presentazioni. Grazie del messaggio, Massimo, è incredibile. Chissà che riusciamo a fare una rimpatriata della serie, come si dice dalle nostre parti, pochi ma buoni. Vabbè. A proposito di cose buone, il prossimo pezzo ha una carica tutta sua. Siete pronti? Ready for love, come on!

0: è la goduria incredibile. Insomma, stiamo parlando dell'altro ieri, o meglio 22 anni fa. Stiamo parlando dell'estate del 2004. Grande Joe Tivanelli e questa Sweetest Day of May. È arrivato un momento, mi fermo, che ne dite? Lasciamo lo spazio ai consigli per gli acquisti. Questione di qualche minuto e poi si torna.
1: Pubblicità. Ci sono storie che non devono essere dimenticate e ci sono valori che ogni generazione ha il dovere di custodire e tramandare. Sabato 3 ottobre, Monteberico sarà luogo di memoria e rinascita con l'associazione Lampada della Pace ODV. Alle 9, pellegrinaggio dal Museo del Risorgimento al Piazzale della Vittoria. Alle 18, nell'ex Istituto di Scienze Religiose, la presentazione del libro La Luce della Pace. Insieme, giovani, cittadini e istituzioni, per ricordare il passato e illuminare il futuro.
2: Ma che bel sorriso! Dove vai?
3: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
4: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
3: 100 prodotti di grandi marche con il 30% di sconto. 100 occasioni per riempire il carrello e ritrovare il sorriso.
4: Ali Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
5: Smetti ora di fumare. Fallo per te, per le persone care che ti circondano, per i tuoi bambini. Anti-smoking Vicenza. Cancella per sempre il desiderio di fumare. Chiamalo 0444 30 46 88.
6: Ritrova la tua salute, butta le sigarette e inizia a risparmiare. Anti-smoking Vicenza. Cambia la tua vita. Bastano 20 minuti. 0444 30 46 88.
7: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
8: Quando la musica è energia, quando la musica è movimento, quando la musica è emozione. Stai ascoltando Emotion con Marco Sella.

I Can Feel It. È stato un fine settimana veramente di fuoco per la città di Vicenza, con l'appuntamento di B-Wine, e quindi praticamente insomma un bel appuntamento che dove si trinca. No, a parte gli scherzi, comunque è stato un bel appuntamento in quello del centro della città di Vicenza. Per quanto mi riguarda invece, saluto e ringrazio tutti gli amici che sono venuti a trovarmi venerdì sera, Dolce Vita Italian Bar, e poi sabato sera insomma gli amici Julien Music Drink and Food, dove mi hanno trovato dietro la console. Quindi insomma, poi arriva l'inizio di una nuova settimana e si tira un po' il sospiro di sollievo, si riprende fiato. A proposito di fiato, qui si respira. Hold Hermit. Respiro.

0: your music, he speaks your mind, and he's got you locked on.
1: Quando la musica è energia, quando la musica è movimento, quando la musica è emozione, stai ascoltando Emotion con Marco Sella.

Anche qui siamo tornati indietro di un po' di anni, eh? Tiga! Con la T! You gonna want me! Ci sono tante passioni che uno può seguire nella propria vita. Chi raccoglie francobolli, colleziona francobolli, chi monete, chi adesivi, insomma ce ne sono tantissime. Poi ci sono quelli invece che vanno a fare le escursioni e vanno in cerca di funghi e funghi. Pensate che stavo leggendo proprio una notizia che due personaggi che portano il nome di Riccardo Fiorini e Simone Crudi si recano spesso in Friuli proprio per assecondare questa loro passione per raccogliere i funghi. È di gran lunga il fungo più grande che loro hanno trovato e abbiano mai raccolto, e faticano giustamente a contenere l'entusiasmo, perché questi cercatori di funghi hanno trovato in quel della Carnia, hanno trovato, pensate, un porcino di dimensioni a dir poco eccezionali. Un diametro del cappello, pensate, superiore a 40 cm, ma il peso 1,8 kg. È incredibile. Ci mangiano in 15 persone. Una bella bestia. Noi ci perdiamo invece nella musica. Dimitri from Paris. We lost in music.

0: Buona dance, se ti viene voglia di ballare, lo dico io, me ne assumo tutte le responsabilità, è colpa mia. Stiamo parlando del 2002, The Beach Motel, con Do You Wanna Dance? Insomma, tanto per ricordare, lo faccio spesso e volentieri all'interno dell'appuntamento Emotion, ogni martedì sera 19:21, con la voce del sottoscritto, però attenzione perché poi nel cuore del weekend, il sabato e la domenica, dalle 19 in poi c'è anche la versione mix di Radio VIP, sempre con il mixato del sottoscritto. Adesso mi fermo, sì, lo so, c'è il meteo, quindi grazie Martino Montagna per l'aggiornamento meteo, vedremo che cosa ci riserva le condizioni meteorologiche per i prossimi giorni.
1: Radio Vicenza, meteo.
2: Bentrovati dalla redazione, vediamo il tempo sulla provincia di Vicenza. Cielo sereno poco nuvoloso, con temperature in lieve calo rispetto ai giorni scorsi. A Vicenza la minima sarà intorno ai 15 gradi, mentre la massima raggiungerà i 25-26 gradi. Valori simili in pianura, mentre in montagna farà un po' più fresco. Giovedì e venerdì ancora prevalenza di sole, con qualche nube in più, soprattutto venerdì. Sabato la situazione resterà sostanzialmente stabile, anche se aumenterà la nuvolosità. Le precipitazioni al momento restano assenti. E attenzione però alla tendenza successiva, i principali modelli iniziano a mostrare un possibile cambiamento tra domenica e l'inizio della prossima settimana, con maggiore nuvolosità e la possibilità di qualche precipitazione. È ancora presto per stabilire quantità e tempistiche precise, ma sembra essere questo il primo segnale di una possibile svolta dopo diversi giorni di alta pressione. Dalla redazione è tutto, buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
1: Meteo, in collaborazione con...
3: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più, un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
4: Quando la musica è energia, quando la musica è movimento, quando la musica è emozione, Emotion, con Marco Sella.

Grande, grande questo pezzo. Stomp di Brothers Johnson, insomma, se poi dopo va aggiustato, rinforzato, eccetera, eccetera, ci pensa il mio amico Leroy, eh? Un salutone from Treviso City. 19:47. Rigorosamente in diretta, se vi siete collegati solamente ora, meglio tardi che mai, il radio aperitivo del martedì ogni sera con un amico diverso per arrivare poi nel cuore del weekend. Ancora qualche minuto prima di chiudere ufficialmente la prima parte di Emotion. Riprendiamo ancora quota, eh? Abbiamo ancora più di un'ora comunque per cui stare assieme.

Magalegna, bellissimo. Simon Fava. Si pensa che sia una invenzione del tempo moderno il monopattino, ma effettivamente non è così, perché quando è nato il primo monopattino elettrico, pensate, l'invenzione è dell'inizio del Novecento e ha anticipato la micromobilità. È stato brevettato nel 1916, lanciato in quel di New York già nel 1915, portava il nome di Autoped e fu il capostipite proprio del monopattino. Pensate che veniva utilizzato persino da polizia e postini e prometteva l'agibilità nel traffico cittadino oltre un secolo fa. Insomma, abbiamo anche la foto qui, certo non posso farvela vedere, però insomma credeteci, perché Emotion in versione Focus, se ve lo dico io, insomma effettivamente c'è da crederci.

0: pubblicità.
1: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
2: Ovunque, connettiamo forte.
3: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
4: Radio Vicenza.
5: Time o'clock.
6: Sono le 19:58 minuti.
7: Ora esatta, in collaborazione con...
8: Ma che bel sorriso! Dove vai?
9: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice.
10: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
4: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
11: Una buona serata da Barbara Salandri. Dai carburanti alle bollette di energia elettrica e gas, nuova mossa di Eni per calmierare i prezzi elevati degli energetici. Intanto anche Kuwait, accogliendo l'invito del governo, annuncia un price cap su benzina e gasolio. Il servizio è di Alessio Galea.
12: Dopo il price cap sui carburanti, Eni lancia lo sconto sulla bolletta. Dal 1 al 24 ottobre l'azienda offrirà tramite Plenitude un'offerta scontata del 30% su energia elettrica e gas a prezzo fisso bloccato per 2 anni. Intanto, dopo Eni e IP, anche la Kuwait applicherà un tetto massimo al prezzo di benzina e gasolio per 30 giorni a partire dal 1 ottobre, applicando un approccio modulare. Un altro importante segnale di attenzione alle famiglie italiane, ha commentato la Premier Meloni. Plauso con riserva di Assoutenti, bene la decisione di Kuwait, ma indichi lo sconto effettivo. Restano sulle barricate i benzinai che denunciano il rischio di concorrenza sleale. E sul fronte dei prezzi, l'osservatorio del Mimit registra ribassi già da questa mattina.
11: Pronti a far ricorso in appello i legali dei 3007 egiziani condannati ieri dalla Corte d'Assise di Roma a 10 anni di carcere per il sequestro e le torture su Giulio Regeni, morto al Cairo 10 anni fa. Non accertata invece la responsabilità dell'omicidio, assolto il quarto imputato. Intanto si accende lo scontro politico dopo le parole pronunciate ieri da Tajani. Sono state condannate 3 persone, non l'Egitto in quanto tale. Oggi il titolare degli esteri ha chiarito la sua posizione.
13: Mi sono limitato a fotografare la sentenza di ieri, e proprio perché è una sentenza limitata, perché non è una sentenza che ci dice chi sono gli assassini di Regeni, noi vogliamo che si faccia piena luce su questo.
11: Critiche arrivano però dalle opposizioni, che chiedono al ministro di riferire in aula. Ennesima gaffe ed ennesima toppa peggiore del buco. Tajani dovrebbe solo dimettersi, attacca AWS. Tajani ha perso un'altra occasione per tacere ed evitare imbarazzo al paese. Nessuno può più negare la responsabilità del regime di Al-Sisi, l'affondo della segretaria del PD Schlein. Sentiamo la Dem Chiara Braga.
14: Dispiace che il ministro degli esteri abbia utilizzato parole che sembrano addirittura frenare rispetto all'importanza di questo passaggio e che invece meriterebbero tutt'altra attenzione da parte del governo anche nei rapporti con l'Egitto, visto che stiamo parlando di quanto è accaduto a un cittadino come Giulio Regeni, di cui tutta l'Italia dovrebbe essere orgogliosa.
11: Il giallo di Pietracatella, Gianni Di Vita, padre e marito delle due donne morte avvelenate con la ricina lo scorso dicembre, è tornato oggi intorno alle 13 in questura per consegnare spontaneamente un dispositivo elettronico. Nel pomeriggio è stato ascoltato nuovamente per la terza volta in poche ore. Questa mattina scattate perquisizioni nei suoi studi professionali. L'uomo non è indagato, il fascicolo per duplice omicidio aggravato dall'uso di veleno resta contro ignoti. Calcio in chiusura, rinfrancata dal successo in Turchia, l'Italia di Mancini prepara la sfida di venerdì a Saint-Denis nella Tana della Francia, terzo incontro della Nations League che questa sera promette spettacolo. Dopo il faccia a faccia a Wembley, vinto dai campioni del mondo, tornano in campo Inghilterra e Spagna. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
4: Viaggiando.
0: L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Una buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Sulla 4 Venezia-Trieste in direzione Trieste segnaliamo code tra Palma 9 e il nodo di Villesse, in direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la Tisana e Portogruaro. Ricordiamo che sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita della Miranese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9.30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento, se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione. Disposizione l'app gratuita Info Viaggiando.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
15: L'informazione vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.
16: You voted, you requested. This week, this is the Power 10 Countdown with your host.
17: Quando la musica è energia, quando la musica è movimento, quando la musica è emozione. Stai ascoltando Emotion
18: con Marco Sella.
19: Apertura ufficiale, seconda ora assieme di Emotion. Come succede ogni sacrosanto martedì 19:21. Sono già passati 3 minuti dopo le 20 e quindi benvenuti se vi siete collegati solamente ora. Io sono Marco Sella e abbiamo una cinquantina di minuti per cui stare assieme all'insegna ancora della musica. Guarda che cosa iniziamo oggi, la seconda ora. Il groove non sta solo nell'aria, ma anche nel cuore. D-Light!

Vabbè, questi minuti ho voluto concentrarli più sugli anni 90. A proposito, un salutone, buon ascolto Matteo. Abbiamo ascoltato in sequenza Delight con Groove is in the Heart, Technotronic con Get Up, Too Static con Feel the Beat e in sottofondo, intramontabile, inconfondibile più che mai, Double D con Found.

Ok, baby. L'importante non è impressionarsi, tantomeno stupirsi, se poi il martedì sera senti pezzi di questa portata. Miss Shania Twain, stiamo parlando del 2000, anzi no, cosa sto dicendo? No, 1997, incredibile. Allora, ancora qualche minuto prima di cedere il passo alla regia e quindi insomma sfruttiamolo bene questo minuto, eh? Ma io quando mi distrago basta, non c'è altro. Vado via di testa con i discorsi, vabbè. In questo martedì 29 settembre, DJ Dado.

0: la musica è energia, quando la musica è movimento, quando la musica è emozione, stai ascoltando Emotion.
1: Emotion.
2: Check this out.
3: Pubblicità.
4: Smetti ora di fumare. Fallo per te, per le persone care che ti circondano, per i tuoi bambini. Anti-smoking Vicenza. Cancella per sempre il desiderio di fumare. Chiamalo 0444 30 46 88.
5: Ritrova la tua salute, butta le sigarette e inizia a risparmiare. Anti-smoking Vicenza. Cambia la tua vita. Bastano 20 minuti. 0444 30 46 88.
6: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
7: Ci sono storie che non devono essere dimenticate e ci sono valori che ogni generazione ha il dovere di custodire e tramandare. Sabato 3 ottobre, Monteberico sarà luogo di memoria e rinascita con l'associazione Lampada della Pace ODV. Alle 9, pellegrinaggio dal Museo del Risorgimento al Piazzale della Vittoria. Alle 18, nell'ex Istituto di Scienze Religiose, la presentazione del libro La Luce della Pace. Insieme, giovani, cittadini e istituzioni, per ricordare il passato e illuminare il futuro.
8: Quando la musica è energia, quando la musica è movimento, quando la musica è emozione, stai ascoltando Emotion con Marco Sella.

con Mario Più, bellissima nella nostra memoria questa Sexy Rhythm. 28 minuti dopo le 20 e siamo sempre in area 90, come dicevo, e quindi mi piace anche ospitare pezzi di questa caratura o taratura, meglio caratura. 1992, Felix, Don't You Want Me?

0: Dicevo appunto che conosco qualcuno che ha il vinile di questo pezzo dei Chase con Obsession. Ah. Porta il nome di Sella. Vabbè, bei ricordi.
1: Check this out. 1, 2, 3 in the place to be, as it is plain to see, he is DJ Run, and I

0: your music. He speaks your mind. And he's got you locked on.
1: Quando la musica è energia, quando la musica è movimento, quando la musica è emozione, stai ascoltando Emotion con Marco Sella.

Uno dei pezzi della musica house per eccellenza, The Soul Central con String of Life. 40 minuti dopo le 20, abbiamo ancora qualche minuto da sfruttare assieme all'interno di Emotion in questo martedì 29 settembre. Vi ricordo l'appuntamento nel cuore del weekend, poi con la musica mixata del sottoscritto ogni sabato e domenica dopo le 19.

come di consueto preferisco far parlare la musica che non il sottoscritto, ma non perché non mi piaccia, voglio dire, ma perché siamo qui soprattutto per la musica e non per fare i dibattiti. Non a caso le emozioni della musica non mancano mai il martedì sera 19:21. Sono arrivato al momento dei saluti, quindi dal Sella è tutto, grazie per l'ascolto. Noi ci risentiamo nel cuore del weekend con Radio VIP Mix sabato e domenica dopo le 19, però attenzione, martedì prossimo saremo ancora qui. Vi lascio con l'ultima.

0: pubblicità.
1: Ma che bel sorriso! Dove vai?
2: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
3: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
2: 100 prodotti di grandi marche con il 30% di sconto. 100 occasioni per riempire il carrello e ritrovare il sorriso.
3: Ali Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
4: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 16 67. Seguici anche su Facebook.
5: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
6: Ovunque. Connettiamo forte.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 21 e un minuto.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Una buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Sulla 4 Venezia Trieste in direzione Trieste segnaliamo code tra Palma Nova e il nodo di Villesse, in direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la Tisana e Portogruaro. Ricordiamo che sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita della Miranese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9.30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento, se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Your hit music station.
5: Radio Vicenza, The New Hit.

0: Noi crediamo in questa città. Crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
1: Radio Vicenza.
2: Su Radio Vicenza il suono di Radio VIP Vicenza.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 22:01.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Una buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Sulla 4 Venezia Trieste in direzione Trieste segnaliamo code tra Palma Nova e il nodo di Villesse, in direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la Tisana e Portogruaro. Ricordiamo che sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita della Miranese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9:30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento, se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 23.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Una buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Sulla 4 Venezia-Trieste in direzione Trieste segnaliamo code tra Palma Nova e il nodo di Villesse, in direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la Tisana e Porto Gruaro. Ricordiamo che sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita della Miranese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9.30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento, se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Questa è la radio dei vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole, siamo presenti alle principali sagre e fiere e diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
5: Solo questa è Radio Vicenza.
4: Le hit di

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 23 e 59 minuti.
3: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Una buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Sulla 4 Venezia-Trieste in direzione Trieste segnaliamo code tra Palma Nova e il nodo di Villesse, in direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la Tisana e Portogruaro. Ricordiamo che sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita della Miranese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9.30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento, se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
5: Playing the hits.
6: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
7: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
6: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
8: Radio VIP Vicenza Party, le hit di Radio Vicenza. Hi, this is

0: vita.
1: Radio Vicenza.
2: Time o'clock.
3: È 1:03.
4: All the hits.
1: Your hit music station. Radio Vicenza, the new hit. Morì.

ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: e negli occhi di chi guarda.
1: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
2: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.